0: Sono le 2:02.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 3:01.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
2: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ci vedremo in città, la storia di noi non finirà.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

parami, poarte vierte, gnote di, e tu pronta da un eman. A quel furlan, un cur tan grand, e la tua storia di emigrant, c'è tan ridi ogni tant, ma spessie ti fa svai. Tu grantami, tu verami, e non mi vergogni di vai.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
2: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Specialista nel...
4: Riso la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sono le 7:05.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: E gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso.
9: È il momento di Ma che bel sabato.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso! Buongiorno, eccomi qua, 11 minuti dopo le 7 del mattino in questo sabato giorno 23 del mese di maggio, Giovanni Zani in diretta con voi, parte la prima delle tre ore che abbiamo a condividere questo sabato mattina, sabato molto bello, si parlava già da qualche giorno di questo weekend che sarebbe stato spettacolare con le temperature giuste, diciamo giuste, perché poi insomma voi siete sempre lì a lamentarvi, quando piove, fa freddo, ancora non si capisce, dopo i primi caldi siete lì a lamentarvi, così di brutto mi arriva questa fumana, la caldana, il caldon, come dicono in Veneto, no? È arrivato il caldon, sembra che insomma tra oggi e domani ci saranno temperature del fuego, ma bene così, dai, bene così. Assaggiamo questa estate che arriverà, godiamoci questi ultimi scorci di primavera. Va bene. Cosa farete oggi? Avete voglia di raccontarmelo? Avete già ricevuto gli ordini da vostra moglie? Dovete sistemare il giardino? Potare la siepe? Dovete lavare l'auto? Dai, sono operazioni che si fanno con calma, insomma nessuno insomma vi spinge in velocità a fare queste cose, con calma fate tutte queste robine, prendetevi il tempo che vi ci vuole, preparate tutto quello che vi serve, fate l'abbondante colazione, mi raccomando, fatela l'abbondante, che poi tra un'oretta vi prende la ciribiricocola e comincia a girarvi la testa. Dai. Se volete io sono qua per servirvi, non sono in grado di servirvi caffè, cappuccino, tutte le cose che si bevono quando si fa colazione, manco il succo posso servire, però posso servirvi la musica di nostro genere, molto ampio, vario, insomma quello che volete, di quello che ho non manca niente, quindi fatevi sotto anche con le richieste al 345 48 45 663. Appuntamento oroscopo alle 8, buongiorno, c'è qualcuno che deve parlare, mamma mia, la regina madre non deve avere una bella giornata, mi ha fatto tre registrazioni, sentiamo la prima.
2: Fontana di Trevi che risplendi al sole d'oro.
1: Non la conosco.
2: Ciao
1: questa.
2: Caro, buon sabato.
1: Ciao.
2: C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a farti tornare.
1: Secondo me ha trovato il moroso romano, l'hai presa sta roba romana.
2: Non c'è sabato senza sole,
1: sì.
2: Non c'è donna senza amore. Io amo. Ciao tesoro.
1: Ecco, ha finito. Lele, pronto.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
1: Sì.
3: Buon fine settimana a tutti, di Campalto che vi augura.
1: Grazie.
3: Giovanni, io ho appena finito di mangiare la prima colazione, un bel panino con la mortadella. Ciao!
1: Mamma, anche il cicinini di Rabosello hai bevuto, Guarda che ti taglia le gambe alle 7 del mattino.

0: Fox è partita la nostra mattina qui su Radio Sorriso. Allora, grazie, perché il nostro numero di centralone è già stato preso praticamente d'assalto. Ebbene, mi fa piacere. E sappiate che io ve lo dico tutti i giorni, gradisco la nota vocale, così insomma cerco anche di associare le vostre voci alle foto profilo che io vedo. Abbiamo capito come è messo il nostro Lele di Campalto. Abbiamo arrivato a Chioggia? Sul serio? Anche lui solitamente registra, quindi andiamo a sentire, chissà dove si troverà, perché ogni giorno lui cambia destinazione, cambia location.
1: Pronto? Pronto, dica. Sono Renato da Chioggia, sì. E chiamo da Pola, Croazia.
0: In Croazia,
1: Dalmazia.
0: Sì. Sì.
1: Ah, Dobardan, ragazzi, Dobardan. Ecco, saluto tutti i sorrisini, l'amico di Radio Sorriso,
0: sì.
1: E attendo una canzone del grande Omar. Codazzi, ovviamente.
0: Va bene, dai.
1: Buongiorno a tout le monde, senti che roba.
0: Cioè. Va bene, proprio c'hai una pronuncia, un francese, guarda, in pola poi. Allora,
2: buongiorno,
0: lei.
2: Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Sì.
2: Mando un audio perché ho ricevuto l'ordine da mia madre, ma anche da.
0: Un
2: conducente dell'autobus che è in turno questa settimana, a parte che oggi è l'ultimo giorno, ma vabbè. Ho ricevuto l'ordine di prepararmi per le ultime interrogazioni e verifiche che restano, quindi a parte sempre la domenica che mi rilasserò, perché ovviamente figurati se
0: sì.
2: Ma nei prossimi giorni.
0: Ma ti stai preparando?
2: Devo dedicarmi a questo.
0: E
2: tra l'altro mi mettereste un brano di Gio Valeriani, visto che oggi
0: dopo Codazzi, dopo
2: una
0: Codazzi.
2: Verifica, tanto per cambiare. Baci e buona giornata.
0: E preparati, preparati, se no resti una somara come me, insomma. Eccolo qua, Omar, in attesa di Gio Valeriani. Omar Codazzi, questa è una canzone che piace molto anche al mio amico Roberto, di Cavazzare. Me la chiede spesso e volentieri. Omar Codazzi canta Occhi di Mare.

0: Muccio Joe Valeriani, il ciaccia con Joe Valeriani. Me gusta il ciaccia. Allora, aspetta, Gianni, buongiorno. Cavarzer, Caterina, buongiorno. Manuela Noale, buongiorno. Elisabetta Ponte di Godarzer, Simonetta di Pianiga, e poi c'è Federico di Catene Marghera. È vero che si trova a Tessera all'aeroporto, dove partono e arrivano gli apparecchi, è vero, perché sta tornando la figliuola in Cina, dalla Cina. Ricordo quando mia madre, ma una volta si usava, non erano le mamme di una volta, non erano sboccate come quelle di adesso, erano delicate, non ti mandavano in Cina. Ricordo, più di una volta al giorno, mamma in Cina, mi diceva, si usava a dire, anche a voi succedeva questo, dicevano adesso ti mandano, mamma in Monaco, erano più delicate, più carine. Vabbè, già, Fede, fammi sapere com'è stato il viaggio della figliuola, insomma, chiamaci dopo, quando l'avrai a bordo il tuo mezzo, insomma, fammi sapere come l'hai trovata, se sta bene, se ha fatto gli occhi a mandorla, perché se resti più di 15 giorni lì in Cina, dicono che ti trasformi, diventi come loro, insomma, gli occhi ti... è stupidata. Allora abbiamo, come si pronuncia questo nome? Joe Swing, Carmagnola, è una località poco fuori di Torino. È poco fuori di Torino, lui ci chiama, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Sì.
1: Io sono quasi ad Alessandria, sono partito da Carmagnola e vado a Gatteo Mare.
0: Sì.
1: Per la settimana del liscio.
0: Che bello.
1: Comunque un abbraccio a tutti.
0: Sì.
1: E se per cortesia mi puoi far ascoltare da Marco Alice, la terra più bella del mondo. Un abbraccio a tutti, e chi viene a Gatteo ci vedremo là. Buona giornata.
0: Mi piacerebbe tanto venire a Gatteo, mi piacerebbe godere, non dico di una settimana, ma di qualche giorno di pausa con questi artistoni, con questa bella musica, però non me lo posso permettere ancora. Mamma mia, vabbè, ti penserò, qualche reportage comunque tu mandalo, mi sto incartando, mandalo qui a Radio Sorriso, come ha fatto il nostro Alex in questi giorni, insomma, ha partecipato ad un'importante manifestazione con artisti straordinari. Ma quante belle donne, ma quante belle, a parte gli ometi, insomma, ma quante belle donne fanno parte di questo mondo.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Caffè. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: mi ricorda tanto mia madre. Io non posso non pensare a mia madre ogni qualvolta se sento e suono questa canzone, perché ricordo con molta tenerezza la mia povera mamma e tutto quello che si faceva una volta, che si facevano nelle famiglie. Soprattutto questa canzone me la cantava di sabato, proprio perché il sabato una volta, adesso vi rivolgo a quelli che hanno una sessantina d'anni come me, anche quelli più vecchi, no? Il bagnetto, una volta di sabato c'era il bagnetto del sabato sera, no? Un'usanza che era molto diffusa nel nostro paese, in Italia, fino agli anni 60-70, no? Soprattutto nei paesi e nelle famiglie operaie, contadine, no? Ci si lavava il sabato sera, solo il sabato sera, come tutti i giorni, non c'erano le comodità di adesso, no? Ci si lavava il sabato sera perché la domenica si andava alla messa, no? Puliti e in ordine, era l'unico giorno con tempo libero per tutti. Il sabato tutti in fila ci si lavava nel mastello. Lavarsi più spesso era rarissimo, era un lusso. L'acqua calda costava fatica, legna e gas, sai, spaccarti la legna, fare il fuoco, il gas, un lussone. E i bagni in casa erano rarissimi, niente doccia, si usava, come vi dicevo, il mastello di zinco o di legno, vi ricordate? O la tinozza, messa in cucina. Accanto c'era sempre la stufa economica, no? Una volta nelle case la cucina era la stanza più calda di tutta la casa, no? L'acqua veniva scaldata praticamente su questo fornello, nella caldaia della stufa, in grandi pentoloni, no? Si faceva il bagno tutta la famiglia nella stessa acqua, in ordine di età. Prima andavano dentro i capofamiglia, poi gli altri adulti, poi i bambini, dal più grande al più piccolo. L'acqua alla fine era grigia e piena di schiuma. Infatti io dicevo sempre, mio fratello si lavava ed io facevo i fanghi invece di lavarmi. Vabbè, e poi mica si buttava l'acqua, e con l'acqua si lavava il pavimento, si buttava nell'orto, questo succedeva. Mamma mia, vedi, da piemontesina bella dove siamo arrivati a ricordare queste cose. Vabbè, che tenerezza, la mia mamma, la mia povera mamma. Francesco, San Giorgio in Bosco, pronto?
1: Buongiorno, sì. Gio, buon sabato a tutti e buona, sì, giornata a tutti i radioascoltatori. Sì. Dedico alle mie donne stamattina una bella canzone che, sì, solo tu, sì, hai l'esperienza, no, di trovarla. Grazie, buona giornata.
0: Ragazzo, tu mi freghi ogni volta con i titoli dei pezzi, mamma mia, dai, ce l'ho una canzone, un bacio d'amore, un bacio d'amore a tutte le tue meravigliose donne, con le mondine. E poi vi dico, insomma, se avete ricordi anche voi, insomma, da spiegare, da raccontare, possiamo farlo anche in questo sabato mattina. Basta registrare al nostro numero 345 48 45 663. Io sono disponibilissimo ad ascoltare anche le vostre.

0: bello. Aspetta, perché il rito, vi ho smosso dei ricordi piacevoli, nostalgia, ricordi piacevoli, con il bagnetto del sabato, il rito del bagno del sabato. Aspetta, perché mi scrive anche un 86enne, Guido, che bei ricordi, anche se c'era poco, ma con poco si era decisamente più felici. Poi il significato, c'è un significato sociale, no? sul bagno del sabato, no? Per tutta la famiglia era un momento di famiglia, ci si raccontava la settimana, le mamme anche che sgridavano i bambini che si muovevano, no? L'odore di questo sapone, no? Il sapone di Marsiglia che restava su tutta la casa. Era faticoso, ma creava un senso di ordine e pulizia per la festa. E il sabato, guai dopo il bagno a muoversi, a fare casini, a rotolarsi per terra, perché la domenica mattina dovevi andare alla messa, dovevi andare pulito e con il vestito della festa. Allora, Lucia, Campolongo Maggiore.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Sei proprio dei nostri, sei proprio nostrano.
0: Sì.
1: Tutte cose che abbiamo già passate.
0: Sì, che bello.
1: Tutto il tempo passato siamo ancora qua. Ciao, grazie, buona giornata e grazie di tutto quello che fai per tutti.
0: Grazie. Lucia di Campolongo Maggiore, ma se avete dei ricordi anche voi, siete liberi di registrare, di farmi sapere, io discuto con voi, mi piace ascoltare anche le vostre storie. Paolo L'Alpin, pronto?
2: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti. Paolo L'Alpin.
0: Sì, ciccione.
2: Voglio fare una dedica alla Aurelia. L'onda del mare di Tarantino, Paolo, se puoi. Ciao. Va a bene. Tutti.
0: Ciao Paolo L'Alpin. Anche tu finivi nel mastello. No, eri troppo grosso, Paolo L'Alpin. Tu ti buttavano direttamente nel fosso. Andiamo, va, che penso che. Ah, l'onda del mare! L'onda del mare per la nostra regina madre. Questo è Paolo Tarantino.

Manova che mi ricordava, adesso tu Giovanni, no, non hai ricordato il fatto che le famiglie tante volte, sì, diciamo quelle più ricche che avevano le vacche, no? le mucche, non lavavano i bimbi in cucina, ma lavavano nella stalla, perché la stalla dove c'erano le bestie, cioè era l'ambiente più caldo, no? Quindi ci si lavava. I ricchi si lavavano in stalla. Io facevo parte delle famiglie i poveri, allora, caro il mio Francesco di Palmanova. Pensa te lì, il profumo del sapone di Marsiglia che si fondeva in stalla con l'odore della quella roba lì che fanno le mucche, dello stesso colore la Nutella, ma Nutella non è, però si era felici, Grazie anche a Francesco di Palmanova che sta procedendo con la semina della soia, mi diceva, grazie. Se avete ricordi, telefonatemi, sono qua anche per questo. ho lavato il figliuolo in stalla.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber fino al 3 giugno. Occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni. 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, le mie sono migliori.
7: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.

polka per iniziare la nostra seconda ora, la nostra seconda parte di Ma che bel sabato, questo sabato 23 maggio. Quella, ma partire da un ricordo della mia povera mamma, siamo finiti a parlare, a ricordare tutti quanti assieme. Ma che bella puntata, insomma, la prima ora è stata bellissima. Mi scrive anche, a parte che il complimento più bello me l'ha fatto Lucia di Campolongo Maggiore, sei uno dei nostri, mi ha detto, io sono il classico tipo da pane e salame, non è perché parlo alla radio, insomma, sono da pane e salame, da Rabosello, da Cabernet anch'io, se volete invitarmi a casa vostra, arrivo io, Allora, Lori di Riese mi scrive: ciao Gio, visto che siamo della stessa età, mi ricordo che quando ero molto giovane, quando si faceva il bagno, si aveva tutti lo stesso profumo, è vero. La differenza era che mio papà usava la brillantina per i capelli, è vero. Un profumo che ogni tanto mi piacerebbe sentire. Buona giornata. C'erano questi vasetti, sì che... Ma è vero, la brillantina. E noi si sapeva tutto... Si sapeva da sapone di Marsiglia, no? Che ci si lavava con questi pezzi, questi tocchi di sapone, questi mattoni che vendono ancora adesso, questi mattoni di sapone di Marsiglia, Giudi, si sapeva tutti si sapeva di sapone di Marsiglia, chi si lavava in stalla sapeva più da Merdiglia che di Marsiglia, però.

mi state facendo battere il cuore. C'ho certe tachicardie questa mattina a ricordare tutte queste belle cose di una volta. Le 8:15, ragazzi, sabato si parte con l'oroscopo. Ariete, Saturno nel vostro segno vi stringerà la mano, coinvolgendo mente e cuore. Approfittate di questa giornata per definire un progetto o abbandonare le ambizioni esagerate. Sarà il momento giusto per trasformare le occasioni sentimentali in prospettive concrete. Il segno del Toro: se fino ad ora siete rimasti a guardare, limitandovi a sognare un mondo migliore, oggi attivatevi a fare qualcosa di concreto. Arricchita da nuovi interessi comuni, la relazione affettiva non dimostrerà la sua età e saprà regalarvi momenti indimenticabili. Gemelli: in questo sabato non riuscirete a decidervi fra tutta una serie di proposte interessanti. Da una parte non vorrete rinunciare a nulla, dall'altra nessuna vi convincerà fino in fondo. Questo atteggiamento potrà farvi perdere il treno giusto. Scegliete la saggezza. Attenzione, perché il prossimo pezzo non è messo a caso. È Voga e Va con il grande e meraviglioso Gianni Dego. Per ricordare di una voga, la voga dopo ne parliamo, intanto facciamolo cantare, perché domenica c'è la voga longa.

Bel weekend di primavera, sono tantissime le iniziative nel veneziano tra laguna e terraferma. Dalla voga lunga alle sagre, alle cene gourmet, alle aperture straordinarie di palazzi, è impossibile segnalarle tutti, però insomma la voga lunga si tiene ogni anno, sapete, no? A Venezia, l'ultima domenica di maggio, quindi domani, domenica 24 maggio, con partenza alle 9 dal bacino di San Marco. Questa è una regata non competitiva di circa 30-32 km in laguna. Mazza, oh, che braccia devono avere i vogatori, eh? Nata nel 1975 per difendere la tradizione del remo e la laguna dal moto ondoso. Partecipano gondole, canoe, kayak, insomma tutto ciò che va a remi, eh? Vabbè, questo è un appuntamento diventato simbolo della città lagunare e della tradizione della voga veneta. Bene, domani quindi appuntamento con la voga lunga, altri appuntamenti li vedremo nel corso della trasmissione. Adesso andiamo avanti con l'oroscopo. Cancro! Le stelle vi suggeriscono di riflettere sulla vostra situazione affettiva. Arriverete a generare l'idea giusta per ottenere ciò che volete dalla persona del cuore. Con tanta serietà potrete approfondire il rapporto e sentirvi appagati dalle tenerezze della vostra metà. Leone! La luna è favorevole e annuncia libertà e anticonformismo, ma anche l'opportunità di esprimere al meglio il vostro individualismo e le capacità personali. Potrete fissarvi un traguardo ambizioso, di contro vi attenderanno obblighi familiari cui sarà difficile sottrarsi. Vergine, le prospettive per quanto riguarda il denaro saranno certamente positive, saprete maneggiare cifre piccole, i grandi a vostro vantaggio, soprattutto se siete nati nella prima decade. L'amore riserverà delle belle sorprese.

Ma cosa abbiamo iniziato stamattina? Joe, ti ricordi la pasta fatta in casa la domenica mattina? Se me la ricordo, guardando la messa c'era la nonna, la mia nonna. Una volta in tutte le famiglie c'erano queste nonne sempre con questi vestitoni neri. Vabbè, che tirava la sfoglia sul tavolo della cucina con il mattarello, mentre i bimbi, io e mio fratello, insomma, ci fregavamo noi i ritagli per fare striscioline, no? Poi il sugo che cuoceva dalla mattina molto presto, no? E quell'odore era il segnale che poi ti faceva capire che era un giorno di festa, che era la domenica. E stirare davanti alla televisione. Altro che asciugatrice, i panni stavano stesi giornate intere fuori e poi la stiratura, no? La spesa al libretto mi è venuta in mente. Ricordo che famiglia mia, insomma, si andava dall'alimentare, chiamavano casolini una volta, non so se esistono ancora, no, penso proprio di no, insomma, adesso c'è la grande distribuzione, ci sono i centri commerciali, una volta c'era il casolino, no? Gli alimentari, panettiere, no? Che segnava tutto su un quadernetto, si pagava alla fine del mese quando ti arrivava lo stipendio, c'era un rapporto di fiducia che oggi è assolutamente impossibile, insomma. Va bene, se avete qualcos'altro da segnalarmi, da farmi ricordare, fatelo tranquillamente utilizzando il 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: La sagra di
11: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Niente, più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.
1: AB Record con il disco del mese, ma che bello, che bello, che bello, che bello, ma che bella domenica, cioè che bel sabato più che domenica, però vedi, per me questo sabato mattina è già giorno di festa, è come fosse la domenica, perché da un niente le parti tutto quanto, guarda che tavolata di tagliatelle che mi manda la Mimì, mi scrive: ciao Gio, prima la signora ha nominato la pasta e mi è venuto subito in mente Francesco, lui fa sempre la pasta in casa e nomina spesso la sua mamma, addirittura usa ancora la macchinetta per fare la pasta e le tagliatelle che era della sua mamma. Ci sono ricordi che non restano solo nella memoria, ma continuano a vivere nei gesti quotidiani. Ci sono cose che facciamo ancora oggi e che ci fanno dire: così faceva la mia mamma, è vero, così faceva il mio papà. È bello pensare che certe persone continuino ad accompagnarci proprio attraverso le abitudini, gli oggetti e le cose semplici di tutti i giorni. Mi registra anche Virginia di Vicenza.
2: Ciao Giovanni. Grazie, che bella immagine, il profumo del succo associato alle persone care di famiglia. Grazie.
1: Ma grazie a voi, perché la partecipazione è immensa. A Anna di Brescia che parlava, e i contadini, guarda, io negli anni 60, seconda metà degli anni 60, ero il terrore di tutti i contadini. Ho distrutto più campi di pannocchie io da Castelfranco a Vallati di Pio X che si andava a fregare le pannocchie. Si andava a fregare le pannocchie, perché poi le pannocchie noi accendavamo il fuoco e le bruciavamo, sai, facevamo quella roba lì che era Dio. Mangiavamo pannocchie tutti, cioè, sì, non si cacava per mesi interi dopo, però insomma, anche queste cose abbiamo fatte. Vado avanti, continuate a segnalarmi ricordi, a sto punto portiamo al termine, vedo che vi piace ricordare, insomma, e ricordiamo assieme. Segnalate, io sono qua per leggervi e per ricordare assieme a voi. Andiamo avanti, tocca alla bilancia, segno della bilancia. Approfittate della luna in trigono per capire ciò che vi sta a cuore. Si tratta di un viaggio, di un incontro, di una storia d'amore che stenta a decollare, oppure di un sogno anche impolverato da tenere, che tenete da tempo lì, fermo a quattro frecce, fermo in un cassetto. Qualunque esso sia, si realizzerà. Lo Scorpione, l'ostilità della luna farà emergere tutta la vostra vulnerabilità emotiva, basterà un nulla a ferirvi e a guastarvi la giornata. In ambito affettivo invece saprete come comportarvi e l'incertezza finirà per sparire, donandovi un fascino ammaliatore. Sagittario, la giornata di buoni propositi. Forse perché sarete allegri e di conseguenza tutto vi sembrerà facile. Al lavoro si prospetterà una novità interessante, ma ancora abbastanza vaga e lontana. È il momento di parlare serenamente di un vostro problema con la persona.

0: primo raggio di sole, Francesca Mazzucato. Mamma mia, ragazzi, da Cividale abbiamo Rita, pronto?
1: Buongiorno. Rita, per quello ciao. Quando la gente andava a Trebiare non c'erano più parrocchie.
0: No, le distruggevo io.
1: Il coso dentro si chiamavano Coroboi.
0: Coroboi in Furlan.
1: Quando anch'io ne ho fatte. Come si dice, avevamo una macchinetta a mano, sì, e tiravamo via i chicchi, quell'altra roba bruciavamo.
0: Sì.
1: Sai quante ne ho fatte? Ma se si potesse ritornare indietro lo farei mille volte.
0: Sì.
1: No, adesso con tutti quei telefoni, con quella roba tecnologica che stanno rovinando tutta la generazione.
0: È vero.
1: Ok?
0: È vero.
1: Ragazzi, buona giornata e un bacione a tutti.
0: Grazie. Ciao. Rita da Cividale, poi abbiamo anche Luigina, mi sembra di ricordare, da Mantova. Sentiamo.
2: Ciao Radio Sorriso.
0: Sì, sì.
2: Sono Luigina di Mantova.
0: Mantova, sì.
2: Ascolta, a me invece ricorda quella attaccata al tubo della stufa.
0: Sì.
2: A linea.
0: Sì.
2: C'era un ferro.
0: Sì.
2: Una fascetta con dei ferri.
0: Sì.
2: E mettevamo i panni lì a asciugare con quell'odore di cotechino, di rancido,
0: sì,
2: quell'odore di quelle minestre di verdura,
0: sì,
2: che allora non era un sapore come adesso, erano solo patate, pomodori, carote, sì, cipolle, quell'odore,
0: sì,
2: quando stiravamo i panni veniva su l'odore, li mettevamo dopo stirati attappesi alla finestra estate e inverno,
0: sì,
2: per farle cambiare l'odore, non c'era un profumo. E sì, una volta i saponi erano profumati, non con quei profumi di adesso, un profumo diverso ma pulito, ma quell'odore l'ho ancora nel naso.
0: Che bello.
2: Io ho ancora quei ferri in granaio, li ho ancora, quando li vedo mi viene ancora l'odore nel naso.
0: Pensa te, una volta.
2: Ciao Radio Sorriso, date bene, buona giornata.
0: Ciao, ciao Luigina, grazie. Una volta il ferro si apriva, no? Si scaldava con la, cioè ci mettevi la brace dentro per scaldare la piastra, e poi quando si rompeva un calzino, che facevi il buco perché ti tagliava un po' con le unghie, no? Quindi bucavi.

0: calzino. I calzini si ammendavano. Poi ricordo che i pantaloni del fratello più grande passavano al più piccolo, se si strappava qualcosa la mamma era sempre lì pronta, tirava fuori ago e filo e sistemava tutto, mica come adesso.
1: L'amore
0: che buchi il calzino e lo butti,

Chiante su Radio Sorriso, sono le 8:48, abbiamo gli ultimi tre segni dello zodiaco. Oh, Capricorno, la luna è lontana nell'altra parte del cielo, nell'opposto segno del leone. Fate attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero causarvi incomprensioni con le persone vicine, a cominciare dal vostro compagno. Non ignorate i consigli obiettivi degli amici. Acquario, con Plutone nel segno, che al mattino vi sembrerà pieno di nubi, con l'avanzare della giornata si rasserenerà e voi con lui. Occuparvi di più delle esigenze degli altri vi aiuterà a riequilibrare un antipatico narcisismo. Chiudiamo con il segno dei pesci. Oggi sarete forniti di una vivacità spumeggiante, ma non sempre chi vi circonda avrà voglia di ascoltarvi. Non siate permalosi, l'intesa con il vostro compagno sarà a rischio, ma se avrete pazienza tutto migliorerà nella serata. E adesso italiani, eccolo qua Roberto con questo Begin dal titolo Il Cielo. Dai che ho ancora un paio di ricordi per voi.

Roberto Tagliani su Radio Sorriso. Sono le 8:53, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Volevo ricordarvi che alle 13 io passerò in televisione con la signorina Paola Cavinato per i vicini di casa, quindi avremo anche l'appuntamento televisivo oggi e domani alle ore 13, proprio all'ora di pranzo. Ricordi ancora, dai che vi sblocco il ricordo dell'ascolto della radio. Una volta la radio si ascoltava tutti assieme, tutta la famiglia, a volte anche i vicini di casa, dite la verità, no? Perché prima della televisione a colori, la sera si stava attorno alla radio per ascoltare, una volta davano i radiodrammi, eh? E ricordate, poi le partite di calcio alla domenica, ecco, Sandro Ciotti e l'altro che era Ameri. Madonna, la domenica sportiva, Sanremo si ascoltava per radio, silenzio totale quando parlava la radio, c'erano queste riunioni, un sacco di gente, tutti attorno alla radio a sentire cosa trasmetteva. E poi c'era l'usanza anche di conservare il cibo per l'inverno. I pomodori pelati, le marmellate, i sottoli fatti in casa ad agosto-settembre, tutta la famiglia che praticamente grandi, piccini, nonni, bisnonni, tutti al lavoro, lavare, tagliare, invasettare, le cantine erano piene di barattoli con le etichette che si scriveva a mano, no?

Baroni, e stamattina qui a Radio Sorriso stiamo ricordando parecchio anche le cose di una volta, insomma. E voi continuate a scrivere, qua non la finisco più, ci vorrebbe una trasmissione che dura fino a stasera. Adelio di Oriago, aspetta, cosa mi scrive? Ah, manda la foto del cane, ho il Doberman già in posizione galline. Quando ero piccolo ero anche il terrore delle galline. Madonna, quante uova si andavano. Le famiglie, insomma, benestanti negli anni 50-60, avevano anche il pollaio con le galline, chi due, chi tre, chi quattro, chi ne aveva di più, insomma, e noi si andava a fregare le uova, vero? Con mio fratello, che tra i due era quello che bisognava mettere in bolla, era convinto che per far fare l'uovo sudato alle galline bisognava spaventarle. Ok, Loreo Lucia, vediamo un po'. Buongiorno. Oggi il fratello Vittorio compie 63 anni. Tantissimi auguri dalle sorelle Lucia, Angela, Giordana e i cognati Giuliano e Marco, nipoti. Auguri Vittorio, auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso. 63 anni, sia classe di ferro, ragazzo, classe di ferro. È un 63, se hai qualche ricordo, insomma, da ricordare e da condividere con noi, fallo utilizzando il 345 48 45 663. Penso che abbiamo fatto le stesse identiche cose, insomma.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Sono le 9:06. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città, cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il Vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell alla pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: Sono
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua?
8: abbassa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Sorriso!
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.

la terza e ultima parte del nostro sabato mattina in diretta qui a Radio Sorriso. Un sabato che è partito, vedi, da un ricordo mio personale di una canzone che piaceva a mia madre. Abbiamo fatto una puntata dedicata ai ricordi, ancora me li state scrivendo. E ti ricordi chi è questa? Cosetta. Cosetta da Bassano del Grappa, il paese della Sgnappa, il paese degli alpini, quando anche senza soldi si andava in giro con la macchina. Sì, mi ricordo anche quando mio padre non ha mai avuto la possibilità di comprarsi l'auto, penso non abbia neanche mai preso la patente mio padre, però si approfittava sempre dell'auto del vicino, no? Si lavava anche l'auto del vicino tutti assieme, riunione familiare, e vuoi venire in giro con la mia macchina, devi aiutarmi a lavarla. Mi ricordo che il mio vicino aveva la 1100 della Fiat, i più ricchi avevano la 124 della Fiat, si lavava questa in strada naturalmente, con la canna, poi si metteva il vestito quello buono e si faceva il giro, ma quale mare, quale montagna, quale, si faceva il giro della rotonda qui a Castelfranco Veneto, così tanto per far vedere la macchina che era pulita, bella, si saliva in 6, 7, 8, 10 persone, uno seduto in groppa all'altro, e si faceva il giro della rotonda, si andava a prendere il gelato. Va bene, dai. Poi ricordo sempre un'altra roba di mio padre che aveva questo nome strano, Edwino si chiamava mio padre, Edwino. Non so da dove deriva questo nome, l'hanno chiamato così. Edwino diceva: dai Giovanni, dai che andiamo in piazza, piazza Giorgione, andiamo in piazza Giorgione a vedere i signori che mangiano il gelato. Povero, io ogni tanto gli dicevo: papà, compramelo anche il gelato, però adesso capisco che... mamma mia, che ricordi! È in arrivo Raffaello, ma che bello, prima però ci sta una canzone con i Girasoli.

0: soli, voglia di ricordare stamattina Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E mi è ricontata la signora di Virgilio, è vero, oltre ad Enrica di Treviso. Aspetta, perché questa dei funghi non l'ho mai sentita io.
1: Sì. Sono ancora Luigina di Mantova, sì, sai? Sì, quando sì. Facevamo la cosa bella, eravamo in 8 fratelli.
0: Sì.
1: D'autunno abbondavano i funghi, li infilavamo nel filo, poi li mettevamo a seccare su quel famoso i ferri dalla stufa. Mm. Eravamo là la sera, ce n'erano tantissimi anni fa, passati tanti anni, pieni, avevamo li, mettevamo sempre quei famosi stendipanni lì per seccare. Ciao, scusami.
0: Ciao,
1: tanto.
0: Ma no, non vi dovete scusare quando chiamate Radio Sorriso, ci mancherebbe altro. Questa non l'ho mai sentita, è la prima volta che la sento, i funghi infilati e sistemati nel... mai sentita, comunque grazie per questo ricordo. E adesso, buongiorno Raffaello.
2: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte, e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: alle 9.32, mamma mia come passa il tempo, sono già in ritardo. Grazie, io non so come dirvelo perché oggi mi avete restituito molto. Io vi ho dato un mio pensiero, un mio ricordo stamattina con la canzone piemontesina Belle, da lì è partito tutto. Sono contento di questa giornata, di questa mattina con voi, di questa puntata con voi, anche se ancora c'è chi sta registrando, ancora c'è chi sta scrivendo. Adesso devo andare in pubblicità, poi gli ultimi messaggi li leggerò, insomma manderò molto volentieri anche i vostri ricordi. Meglio se ve li registrate però, perché non vorrei perdermi qualcosa, sai, tra le vostre righe di perdermi qualcosa. Va bene, andiamo con noi. Pubblicità.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
10: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

fuori carreggiata, ma nel senso buono, ho apprezzato tantissimo perché siete splendidi, e si continua. Loris Mestrino Padova, buongiorno. Luigina, buongiorno anche a te. Milva Belluno che mi scrive: io ho la tua stessa età e anche il mio papà mi diceva sempre andiamo a vedere chi mangia il gelato. Premetto che sono la maggiore di 5 figli, complimenti per la trasmissione di stamattina, devo dire sei proprio simpatico, grazie. Sergio Brescia, buongiorno Joe, questa mattina stai facendo una carrellata dei miei tempi, della mia gioventù. Non avevamo niente, ma niente ci mancava. Credo che quelli della mia età abbiano avuto una gioventù, nonostante tutto, felice del poco che avevamo. Auguro a te e a tutto lo staff di Radio Sorriso, buona giornata, grazie della compagnia. Ribadisco, Sergio di Brescia, una volta non si aveva niente, non c'era l'acqua calda a comando, no? Come adesso, non c'erano i vestiti nuovi ogni stagione, non c'erano i weekend fuori porta, tanto per fare un riassunto di quello che abbiamo discusso stamattina. Ci si lavava tutti nella stessa acqua, nello stesso mastello, no? Si rammendava, si aspettava il libretto della spesa a fine mese, eppure si era felici lo stesso, perché la felicità non stava nelle cose, ma nel tempo che ci si metteva intorno, no? Il sabato sera, no? Col profumo del sapone, con quel mattone, no? Di sapone che vendono ancora adesso, comunque il sapone di Marsiglia, no? Si sentiva per tutta casa, no? Un profumo incredibile. Poi la domenica con tutto quello che bolliva, no? La sera tutti attorno alla radio a ridere, a litigare, sai, il posto sul divano migliore, quello più vicino alla televisione, per chi aveva la televisione, se no si ascoltava la radio. Non avevamo tanto, ma una cosa molto importante, avevamo noi, avevamo la famiglia, avevamo gli amici, e forse è per questo che questi ricordi sanno ancora, come possiamo dire, sanno ancora di caldo, no? Anche dopo tantissimi decenni. Bene. Cosa devo mandare? Ah, una canzone richiesta dall'amica Luisella Castellana. Siamo profeti in patria, come si suol dire. Raul Casadei, e questa è la celeberrima simpatia.

Gallia. Allora, aspetta che mi scrive anche nonna Pippo. Nonna Pippo. Era anche felicità andare a vedere le macchine a Piazzale Roma la domenica con mia mamma e le mie sorelle a mangiare i biscotti appena comprati in lista di Spagna. Sono nonna Pippo, un caro saluto a tutti voi della radio. Giuliano da San Martino, un bacio anche a te. Laura Cervarese, aspetta, buongiorno Joe, hai dimenticato di menzionare quanto di più importante è la libertà. È vero, concordo, perché oltre a non avere tanto, per non dire niente, avevamo soprattutto la libertà, no? La libertà di tempo, no? Di giocare per strada fino a sera. Io mi ricordo che insomma giocavo per strada fino alle 9, 9:30, anche 10 di sera. Poi c'era il richiamo dalla finestra di mio padre, che consisteva in un fischio che sentivano a chilometri di distanza, e là capivo che dovevo rientrare, se no erano patuffe. Va bene. Eh sì, andiamo avanti. Grazie anche a, aspetta, Antonio Lavariano, che ha scritto sulla libertà. Ermanno Arta, allora buongiorno, vorrei sentire cortesemente la canzone, ve ne ricordi, Il va pensiero con coro ed orchestra. Grazie Gio. Allora, sono andato a sentirmi un po' tutte le varie versioni di va pensiero che abbiamo, penso sia questa, quella con coro ed orchestra. L'orchestra c'è, il coro arriverà. Una bella versione pomposa del va pensiero qui su Radio Sorriso.

0: coraggioso che mi invia Ermanno Art. Ho imbroccato una canzone, la versione giusta, Zuleika. Ecco, ti scrivo, ti dico Zuleika, casomai ti venisse voglia di richiederlo un'altra volta questa versione particolare del va pensiero. 4 minuti e saranno le 10, per me è il momento di andarmene. Oh, qua non mi fate più andare via, eh.
1: Hai dimenticato una cosa bellissima, sì. Le emozioni del cuore.
0: Sì. Ciao. Tesoro, Virginia di Vicenza, che te devo da di Marino da Serenda il Grappa, pronto.
2: Ciao Giovanni, sì. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì. E quando si andava a rubare le ciliegie?
0: Mamma mia.
2: Non ti ricordi? Io abito in campagna, quindi sì. da ragazzi si andava a rubare le ciliegie.
0: Io ho parlato.
2: Si saliva sulle piante, si andava su sempre alla sera quando il proprietario della pianta non c'era, ma il 90% delle volte lui era lì sotto che ti aspettava
0: con la forca,
2: con
0: il
2: la
0: forcone.
2: Forca si dice qua da noi, col sì. Forcone.
0: È vero, è vero.
2: Per darti le classiche legnate, ma noi aspettavamo fino a tardi, quindi dopo lui si stufava e andava a casa e ci andava bene. Marco, ciao ciao.
0: È vero, vedi che ne smuoviamo di ricordi, un'infinità, avevo detto, cioè, ci vorrebbe una giornata intera per ricordare insomma tutto quanto. Insomma, io ho parlato prima quando andavo a fregare le uova, eccetera, eccetera, però. Vabbè, ho finito, basta, basta. È stato bellissimo, voi siete stati particolarmente coccoli, la Camarrone vi direbbe siete stati particolarmente calienti. Ci ribecchiamo domani mattina ore 7-9 qui su Sorriso. Amigos, bacio.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
7: 1, 2, 3,
8: perché
7: 4,
8: fermarsi?
7: 5, 6.
8: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve.
11: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Riso! È il momento di mattinatamente insieme.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno sorrisini, buon sabato a tutti, sabato 23 maggio in compagnia di Iris, e ci siamo ascoltati Caterina Pasi con Amorsita, Edizioni Galletti Boston. Allora sorrisini cari, sorrisini belli, sono tornata perché qualcuno già mi scrive: buongiorno Iris, oggi il tempo è limpidissimo, che è il nostro amico Franco che sempre ci dà le previsioni, dice ci sono 19 gradi. Poi scrive: oggi per me è un giorno speciale perché compio gli anni, auguri augurissimi da parte nostra di Radio Sorriso. Dice: non sei andata in onda nei giorni precedenti. No, non sono andata in onda perché sono mancata nella giornata di ieri, l'altro ieri eccetera, perché eravamo al Tris di Orciano per l'ottava edizione di Italia Musica, e questa era l'edizione volume 8, diciamo un po' il Sanremo della musica da ballo, e con questa serata speciale siete stati veramente in tantissimi e abbiamo visto tantissimi artisti, tantissime edizioni, ci siamo veramente divertiti tanto. Avrete comunque la possibilità nelle prossime settimane anche di sentire le varie interviste agli artisti protagonisti in quella serata. Dai, ci siamo ascoltati Amorsita, Caterina Pasi. Direi che invece per il nostro amico Franco dedichiamo a lui la canzone Il mio regalo per te di Ornella Nicolini. Un abbraccio e tantissimi auguroni a te per il tuo compleanno, e saluto anche Giuseppe di Monastier che invece ci richiede Violetta interpretata dal duo di Bassano. Ma prima eccola qui Ornella Nicolini, tanti auguri Franco con

duo di Bassano con Violetta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Simone da San Martino di Lupari che ci richiede Lucio Pavani con La Mazzurca che fa così. Prima però andiamo ad accontentare anche invece Paola di Vicenza che ci richiede Luca Roncari con Masterchef. Io vi ricordo che al sabato mattina sono solita, diciamo, farvi fare un po' quello che volete, nel senso che vi chiedo semplicemente cosa state facendo di bello in questa mattinata. Se ne avete voglia, magari qualcuno sicuramente sta facendo le pulizie di casa, qualcun altro invece di certo starà magari facendo una bella passeggiata, qualcuno che ha anche un po' più tempo si è messo lì a prendere il sole, è probabile, perché con una giornata così veramente stare al sole è una delle cose migliori da potersi fare. Andiamo, se poi amate il sole, perché c'è anche chi invece non ama il sole, però in queste giornate non fa ancora così tanto caldo da essere fastidioso e la vitamina D ringrazia in questo caso quando state alla luce del sole. Andiamo con Masterchef Luca Roncari.

sorriso, la mazurka che fa così, la voce di Tiziano dall'orchestra di Lucio Pavani. Allora andiamo a salutare Otilla da Schio che dice: vorrei dedicare una canzone per il mio amore Claudio che oggi fa gli anni, il contadino, per dimostrare a lui il mio amore. Grazie mille, un abbraccione forte. Prima però vado ad accontentare anche l'amico Giovanni Di Mestre che ci ha richiesto Pietro Galassi e Mariana Lanteri con L'amore. Ce l'ascoltiamo, poi torneremo ancora con le vostre richieste. Vi ricordo che i numeri per chiamare Radio Sorriso sono lo 0423 736680 oppure 0423 736681. Altrimenti ci potete scrivere al 345 4845 663. Pietro Galassi e Mariana Lanteri con L'amore.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
14: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi, avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, il contadino Marco e il clan, e continuiamo con i vostri saluti. Saluto l'amica Carolina di Conegliano che dice: io sto legando le viti, devo dire che sono troppo basse e bisogna piegarsi. Un abbraccione Carolina, un bacio forte. Saluto anche l'amica Marzia di Fiume Veneto, lei sempre pronta a mandarci i suoi bei messaggini. Saluto Chiara di Treviso che invece accontentiamo ora con Davide Montali e A Questa Età.

0: sorriso di girasoli con vestita era un angelo, e così abbiamo accontentato Samuele che ce l'ha richiesta. Un abbraccio forte, saluto anche Alessandro di Reggio Emilia e sentiamo il suo messaggio.
1: Buongiorno,
0: vocale.
1: Buongiorno. Sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus. Io sto andando verso la montagna, verso l'Appennino, questa giornata meravigliosa anche qua da noi. E grazie mille della compagnia, un buon weekend a tutti. E se riuscite, visto che c'ho una passeggera che vorrebbe ascoltare,
0: sì,
1: Gianni Dego con Fratei Cortei. Grazie mille.
0: Grazie mille a te, una buona giornata e un buon lavoro. Allora arriva Gianni Dego con Fratei Cortei. Saluto anche Giacomo, il cuoco di Andalo da Cavarino, esattamente. Dice: sto cucinando, saluto tutti i sorrisini di ogni dove. Per favore, è possibile dedicare un tango alla mia bella moglie e ballerina Gabriella? Grazie, dice, scusatemi la levataccia, non l'ho ancora assorbita. No, non ti preoccupare, eh. Un abbraccio fortissimo a te, Giacomo. Dice: un grande piacere avere la compagnia di Radio Sorriso. Grazie. Allora, prima di Irma Di Benedetto con Te Chiero, andiamo con Gianni Dego e Fratei Cortei.

Irma Di Benedetto con Techiero Tango su Radio Sorriso. Allora, chi ci scrive: ciao Iris, ecco cosa sto facendo ascoltandovi, seminando la soia, godego, avrei piacere di ascoltare dove eravamo rimasti, gli artisti suonami, un grazie mille e buona e felice giornata. Grazie mille, buona e felice giornata anche a te, buon lavoro. Poi ci ascolteremo anche il Canfin con la Teresina e così accontenteremo l'amico Silvio che invece sta aspettando la moglie in auto che è andata a fare la spesa. Un abbraccio forte, poi nella prossima ora contenteremo anche te proprio all'inizio. Andiamo con dove eravamo rimasti.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: So

0: mattina su Radio Sorriso e il Canfin. Allora, sentiamo un po' un messaggio vocale di una nostra amica che, ahimè, oggi si trova in ospedale. Sentiamo.
1: Ciao, Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Mariana da Campotarsico e volevo chiederti una canzone perché oggi mi trovo all'ospedale di Campo San Piero. Allora, mi fa piacere sentirti. Se mi puoi mettere Pietro Galassi, ti ringrazio. Ciao Iris, Marianna. Ciao.
0: Ciao Marianna, un abbraccio forte. Spero tu l'abbia sentito prima, perché prima avevamo inserito L'amore con Pietro Galassi e Marianna Lanteri, quindi anche se non l'hai sentito, purtroppo non riesco ad accontentarti. Marianna, se ci richiedi qualcos'altro, molto molto volentieri. Ciao mia cara Iris, mi puoi salutare la signora Stella di Santa Cristina che vi ascolta sempre? Grazie mille, un abbraccio forte anche all'amica Luigina di Morgano. E saluto anche Sergio di Zimella che dice: vorrei dedicare una canzone di Pietro Galassi alla compagnia dei Sabato Sera, grazie Sorrisini, ciao e buona giornata. Purtroppo Pietro Galassi l'abbiamo inserito prima, richiedeteci qualche altro artista molto molto volentieri. E nel frattempo andiamo con Daniela Cavanna e Attraversare il Mondo.

Noi ci siamo ascoltati Daniela Cavanna con Attraversare il mondo su Radio Sorriso. Allora saluto Sergio che ci aveva richiesto un brano di Pietro Galassi, con lui abbiamo ci siamo accordati, diciamo così, con Daniela Nespolo e Binario 3. E sempre per quanto riguarda le richieste su Pietro Galassi, saluto anche Mariana di Campodalseo che invece mi ha richiamato, mannaggia, lei è ricoverata per una broncopolmonite, però dai, sta meglio. Mariana, tieni duro, ringraziamo anche tutti i sanitari che vi aiutano in questi momenti magari un po' difficili, ma per fortuna, Marianna, un po' alla volta se ne esce. Un abbraccio forte, saluto anche Silvana di Castellucchio, saluto Anna di Sassuolo, e noi andiamo con l'ultimo singolo di Michele Rodella, che dà il titolo al suo ultimo album, L'amore è un gioco.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati Daniela Nespolo con Binario 3. Saluto anche chi ci richiede il testamento del capitano. Saluto Vallidi Variano, un abbraccio forte, un abbraccio lo mando anche a Luciana di Montechia. Saluto chi invece ci richiede il numero di Acerbis. Adesso sicuramente ti accontenterò perché chiamerò anche la nostra amica. Sentiamo un po' invece il messaggio dell'amico Francesco.
1: Ciao, buongiorno.
0: Sentiamo.
1: A tutti quanti.
0: Ciao.
1: Io sono al sole, sto tagliando la legna perché
0: sì,
1: sennò st'inverno mettiamo dentro le dita al posto della legna.
0: Sì.
1: E niente, vi sto ascoltando come sempre da mattina a sera e saluto a tutti quanti, e se c'è una bella canzone di Sdrindole, grazie.
0: Certo, Francesco.
1: Probabilmente non ho detto come mi chiamo. Sono Francesco della Val di Fiemme. Ciao.
0: Grazie, un abbraccione forte. Poi ci ascolteremo Cipollina con Sdrindole. Su quella canzone sentiremo anche il messaggio dell'amica Luciana di Montechia. Prima però le nostre valli con il testamento del capitano.

tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

con Cipollina su Radio Sorriso. Allora volevo salutare anche le galline di Marzia, perché prima ho salutato Marzia, poi ho visto bene il video della gallina che balla la mazurka, mi mancava. Vabbè, dai, saluto Francesca di Venezia, lei ci richiedeva un brano di Roberto Polisano, purtroppo il brano che ci ha richiesto non è più in repertorio di Roberto, però ti facciamo ascoltare questo, che è sì un brano datato del 2013, però riproposto in nuova versione da Roberto Polisano. Non ci siamo arresi mai. E saluto anche Concetta da Montichiari, anche lei ci aveva richiesto Pietro Galassi, non riuscivamo ad accontentarla, però la accontentiamo comunque con una canzone dall'orchestra di Pietro, ci sarà la voce di Matteo, Ti sento nell'anima, su Radio Sorriso in compagnia di Iris. In questo sabato mattina vi sto chiedendo cosa state facendo di bello, potete continuare a richiedere le vostre canzoni preferite chiamandoci allo 0423 736 680 per parlare con me, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681, oppure 345 48 45 663 via sms, whatsapp oppure telegram. Non ci siamo arresi mai, Roberto Polisano.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Sorriso!
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: weekend noi stiamo andando al mare a Jesolo. Ciao ciao.
1: Grazie mille, buona strada. Hanno detto che c'è un po' di coda per arrivare a Jesolo, quindi armatevi di pazienza, armatevi di tanta pazienza. Tra l'altro Firenze non la posso inserire da Ruggero perché è cantata con Pietro Galassi e Pietro stamattina credo sia stato richiesto tipo 20.000 volte, però ti accontentiamo con Firenze interpretata dalla Romanet Band. Saluto anche l'amico Sergio di Spilimbergo che invece lui voleva dedicare all'amica Raffaella, tra l'altro la andrà a trovare perché in questo weekend, perché andrà a festeggiare il compleanno di Raffaella anche con la figlia, quindi salutiamo l'amico Sergio e lui ci richiede Cuore Bandito dei Valentinos. Prima però Firenze, Romanet Band.

ci siamo ascoltati Valentinos con Cuore Bandito e andiamo a salutare Violetta di Brescia che dice: io sto stirando, vi ascolto sempre quando sto stirando. Vi chiedo la canzone Azzurro di Adriano Celentano. Grazie e buona giornata. Adesso controllo, purtroppo sapete che Adriano Celentano non lo possiamo mettere, se riesco magari te lo metto in un'altra versione, quella di Mirko e il Molleggiato 2. Prima ancora però vado ad accontentare anche l'amico Dario di Pertegada che ci richiede la prossima canzone, Veronica Cuneo con La Filanda.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Sono le 12:01.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buon sabato da Federica Adeboni. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi. Poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Ciclismo, si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, dico, certo.
11: Beh, ma i nostri controlli.
12: No, le mie sono migliori.
11: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso.
1: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Sorriso.
17: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Caramba con Sandokan Malesia, Paolo Bollettinari. Continuiamo con i vostri saluti. Saluto, vediamo un po', Luciana da Vigasio che dice: Iris, mi fareste ascoltare o una canzone di Gianmarco oppure una di Graziano Cianni? Abbiamo scelto Melodica Follia con la voce di Graziano Cianni. Saluto anche Sergio di Strana. Dopo un po' siamo riusciti a capire che canzone voleva. Comunque, un indizio che vi do sempre: quando non sapete il titolo di una canzone, non è che potete dire, ma se c'è una solitudine all'interno di canzoni di Radio Sorriso, ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo capito dopo un po' che era testarda io. Mi raccomando, se sentite una canzone e non sapete il titolo, segnatevi l'ora e il giorno esatto in cui sono andati in onda, così noi riusciamo a risalire a che canzone è. Quindi testarda io per il nostro amico Sergio di Strana e poi Melodica Follia.

Graziano Cianni con Melodica Follia su Radio Sorriso. Allora, auguri a Maria Rosa, oggi compie 76 anni, se è possibile ascoltare una canzone dedicata a lei, con tanti auguri a Maria Rosa da parte di Pietro. Tanti auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, ci ascoltiamo Roberto Scaglioni, la voce di Manuela, con tanti auguri a te. Salutiamo anche Beniamino, un abbraccio forte a te, grazie per la segnalazione, una buona giornata. Saluto invece Lino da Padova che dice: ciao Iris, mi faresti per piacere ascoltare Vieni Piccina, Matteo Benzi e Marianna? Grazie, siete tutti meravigliosi. Purtroppo Marianna Lantari l'abbiamo già inserita, se hai piacere ti possiamo mettere un'altra canzone di Matteo Benzi, sappici dire Carolino. Nel frattempo andiamo con Roberto Scaglioni, tanti auguri a te, la voce di Manuela, e tanti tanti auguri ancora alla nostra amica Maria Rosa che festeggia il compleanno.

0: Renzo Arbore su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Antonio, lui è di Salerno ma è per lavoro qui nelle nostre zone e voleva ascoltare questa canzone. Sentiamo il messaggio dell'amico Gatto.
1: Cara Iris, buon ciao. Sabato.
0: Buon
1: sono
0: sabato anche
1: Matteo,
0: a te.
1: Da Genova a Roma, sola andata. Allora, di solito io il sabato spolvero casa in compagnia della mitica Angela Franca e oggi però ho saltato qualche turno evidentemente.
0: Eh no, perché lei c'è due volte al mese, quindi al sabato.
1: In quanto comunque persona magica, tra virgolette, ho smarrito la mia voglia di fare le pulizie di casa. La ritroverò, ma sì. Un saluto a tutti i sorrisini.
0: Credo
1: ciao,
0: che
1: Iris.
0: Qui non ti possa aiutare neanche Angela Franca, oltre che la sottoscritta, perché credo che nessuno abbia voglia in una giornata così soleggiata di fare le pulizie di casa. Però se tocca, tocca. Salutiamo anche Sara. Ciao Sara, un abbraccio forte a te, Sara di Lucca. E noi continuiamo con la musica. Arriva Giuseppe Spinelli insieme a Veila. Ce li ascoltiamo con uno dei suoi ultimi brani. Del loro brano, eccola qua, Come nelle favole, un bel foxtrot, Giuseppe e Veila. C'era una

Ciao, sono Maria D'Araglio. Intanto ti saluto tanto, Iris. Sono Maria e chiamo D'Araglio. Volevo sentire la canzone Sentimento d'amore di Omar e dedicarla a tutti i sorrisini, in particolare a mia figlia Lorena. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: ragazzi con Sentimento d'Amore su Radio Sorriso 0423 736 680 per parlare con me. Se avete piacere di scrivere 345 4845 663 via WhatsApp per richiedere anche le vostre canzoni preferite. Tra pochissimo torneremo con il disco del mese della Vocal Sound.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Carrefour, 96 ore scontate.

0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 73 6680.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto ESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Radio Sorriso, le edizioni Vocal Sound con Federico Olivotti. Continuiamo con le vostre richieste, i vostri messaggini, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Saluto l'amico Mario Di Marghera che ci richiede il brano Ufemia di Raul Casadei. Poi ancora saluto anche Augusta e Florindo da Corte che dicono sereno fine settimana a tutti voi, grazie mille. E poi salutiamo anche gli amici fioristi. Ciao ragazzi, buona giornata, buon rientro. Credo che adesso saranno in pausa, poi nel pomeriggio sicuramente il negozio sarà aperto di nuovo. Ciao ragazzi, un abbraccione forte. Raul Casadei con Ufemia e poi ci ascolteremo anche il nostro direttore Alex insieme a Sara Tommasi con Pazza Estate. Ora Ufemia.

0: ci siamo ascoltati anche Pazza Estate dalla voce del nostro Alex insieme a Sara Tommasi, tra l'altro video che se voi cercate anche nelle pagine YouTube trovate e cliccate mi piace, mettete un commento eccetera eccetera, ha già avuto più di 300.000 e passa visualizzazioni, siamo molto felici naturalmente per il nostro direttore. Sentiamo un po' questo messaggio vocale.
1: Buongiorno carissimo, mi tenete tanta compagnia.
0: Ciao.
1: Allora, io volevo una canzone dei miei vecchi tempi, non devo fare gli auguri a nessuno, soltanto che mi ricordo i miei vecchi tempi, la mia gioventù. Volevo per cortesia, se mi suonassi, Moulin Rouge, sono Diana da Pordenone. Grazie infinite se possibile, altrimenti un'altra canzone

0: di quel periodo. Grazie infinito, buongiorno.
1: Grazie mille a te. Purtroppo Moulin Rouge era nella versione di Raul Casadei, quella dei tuoi tempi che abbiamo sentito con Femia, però ti mettiamo questa versione a Fox con i Rodigini, Moulin Rouge. Speriamo ti possa piacere lo stesso, cara sorrisina. Saluto anche l'amica Serenella di Peseggia. Ciao Serenella, un bacio, spero tu abbia trovato

con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere a tutte le domande che ho per te. Passano stagioni, ricordi ed emozioni.

0: Diego Zamboni con Vivere su Radio Sorriso. Siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Adesso è arrivata anche lei, la nostra Antonella. Ciao Anto!
1: Buongiorno, buon sabato, ciao Iris.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. A tu?
0: Beh sì, grazie, bene. Abbiamo passato due giorni belli intensi con il nostro direttore Alex, sì. Tra l'altro insomma arriviamo da questa serata dedicata a tantissime orchestre, un po' definito il Sanremo della musica da ballo, oltre a tutti diciamo gli artisti che abbiamo visto, c'erano anche gli ospiti tra cui Pietro Galassi, Omar Codazzi, Aurora, abbiamo sentito anche le loro nuove canzoni, insomma poi nei prossimi
1: siamo
0: giorni
1: siamo curiosi
0: arriveranno anche qui a Radio Sorriso, un po' alla volta, un po' di pazienza, e sentirete anche tutte le canzoni delle compilation, qualcuna sicuramente l'avete già sentita, qualcuno la scoprirete, come il nuovo Las Palmas, che è la nuova collaborazione che già era nata l'anno scorso tra Pietro Galassi, Olivotti, Cimarelli e anche l'amico Gabriele dei Philadelphia. Quest'anno insomma ne è arrivata un'altra, quindi la scopriremo nei prossimi giorni.
1: Siamo
0: forse
1: curiosi.
0: Già nel pomeriggio, vediamo.
1: Cominciamo subito bene allora.
0: Salutiamo Alessio da Caorle che ci scrive un bel messaggino al 345-4845-6613. Dice buongiorno e buon sabato, è possibile ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso. Grazie mille, un abbraccio da Alessio. Certo, in collaborazione con le edizioni Classe 1 arrivano Stefania e Valentina con Dillo alla Luna, ce la ascoltiamo.
1: Più che volentieri.
0: Grazie Anto.
1: A te.
0: E sarete in sua compagnia per le prossime due ore. Io ormai mi perdo con le ore. Cioè ormai è una confusione, non so più chi fa cosa, chi è dove.
1: È normale, hai troppe cose a cui pensare.
0: L'importante
1: dai.
0: È che ci sia qualcuno qui in diretta con voi. Quella è la cosa importante. Andiamo con Dillo alla Luna e vi lascio in compagnia della nostra Antonellina. Un bacio a tutti, un bacio. Noi ci ritroviamo domani mattina. Sì, domani mattina. Sì, domani mattina. Sì, nemmeno so quando ci sono io. Sì, domani mattina alle 9 vi aspetto qui a Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
8: Sono le 13 e 3 minuti.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la fa.
6: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi!

La voce di Federica Cocco con Fiore di Campo apre le nostre due ore insieme. Buon sabato pomeriggio, sorrisini, Antonella con voi in queste due ore fino alle 15, poi lasceremo lo spazio a Patrick e a Luca. Ringraziamo Iris che ci ha accompagnato appunto nella mattinata più completa, ha fatto proprio tre ore intense, e proseguiamo con tanta buona musica. 345 48 45 66 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736680 o 81 finale per la telefonata. Fatemi sapere cosa fate in questo sabato assolato, pieno di sole. Fa un po' caldino oggi, dai, diciamocelo, però quanto si sta bene quando il sole scalda, come si diceva una volta, le ossa. È bello rilassante, dai. Andiamo con la buona musica, ci ascoltiamo Manuel Malanotte, la sentiamo già in sottofondo, La danza del fuoco.

I Caramel con Io voglio te. Sulle note di questa canzone andiamo a salutare Silvano, che a sua volta voleva salutare Carlotta. Un buon pomeriggio Silvano anche a te. E adesso invece andiamo in quel di Belluno, dove Giuseppe ci conferma che fa caldo anche là e ci vuole far sentire un bel Fox. Relax, Emanuele Rastelli, con un buon weekend a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un buon weekend a te, caro Giuseppe. Noi ci ascoltiamo Emanuele Rastelli con Relax.

La voce di Nicoletta dell'orchestra di Andrea e Souvenir con Nasce un fiore alle 13.24 sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a leggervi un messaggino che è arrivato e che introduce la prossima canzone. Ciao Antonella e buon sabato a tutti i sorrisini. Ciao anche a te. Mi faresti sentire Parola d'ordine ballare di Omar Lambertini? Mentre vi ascolto mi sono messo al sole per scaldarmi le ossa visto il caldo pomeriggio. È solo che ho fatto bene, amico mio. Grazie da Marco di Stienta dalla provincia di Rovigo. Ciao, ciao Marco, un abbraccio, buon sole a te e ovviamente in compagnia di Omar Lambertini. Parola d'ordine è ballare. Prendi un po' di sole anche per me.

0: fare.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Sorriso!
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
21: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Erika Caporali con Comunque vada, tornerà il sole. Sì, Erika, è tornato ed è bello caldo. Ne parlavamo anche con Luciano dalla provincia di Brescia, che mi raccontava che questa mattina ha fatto del giardinaggio, adesso sta bevendo un buon caffè e assaporando la crostata che ha fatto la moglie, la signora Maria, e vuole dedicare una canzone a Maria. Ne andiamo, abbiamo scelto insieme un bel tango. Ci ascoltiamo Matteo Bensi con Tanghero. Ragazzi, buon caffè, buon dolce e uno splendido pomeriggio a voi. Matteo Bensi, Tanghero, qui sulle radio più giovane che mai.

Carlos Bassissi e Milena con la Vie en Rose Mix, e sulle note di questa canzone mi è arrivato questo messaggino. Ciao Antonella, che bello la dolce vita parigina, essere di fronte alla Torre Eiffel con questo sole. Invece sono davanti all'asse da stiro e ho due sedie che mi aspettano. Buon pomeriggio e buona trasmissione a te, un saluto a tutti i sorrisini. Ciao da Licia. Ciao Licia, buon lavoro a te. Scherzi, con due sedie che ti aspettano di cose da stirare, hai un po' da lavorare, assolutamente. Un buon pomeriggio a te. E poi vado a leggervi quest'altro messaggino che è arrivato. Ciao Antonella, sono Enrica di Treviso. Per favore, potrai ascoltare la canzone Guardami negli occhi di Marco e il Clan? Grazie per la compagnia che fai, Enrica. Enrica, te la facciamo subito sentire, la sentiamo già in sottofondo. Un buon pomeriggio anche a te, un abbraccio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marcella Ferrari e i Casanova con questo Ricchi e Poveri medley. E io sono curiosa di sapere che cosa state facendo in questo sabato pomeriggio soleggiato, se vi preparate per uscire, se state mettendo via la spesa come stava facendo l'amico Bruno che ha scritto: io sono appena rientrato a casa e ho acceso da poco la radio e sto ascoltandoti. Un buon pomeriggio Antonella e un buon weekend a tutti i sorresini. Bruno dalla provincia di Verona. Ciao Bruno, un abbraccio a te. Noi ci andiamo ad ascoltare un bel valzer con Sabrina Salvestrin, la tirolese.

0: Mirko ed Elisa con Bandido, tu sei bandito, e noi ci lasciamo per una piccola pausa pubblicitaria. 345 48 45 663 per quanto riguarda i vostri messaggini, oppure 0423 7366 80 o 81 per le telefonate. A tra poco.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sorriso!
4: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da.
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Ali per me e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era l'orchestra di Renzo Biondi, la voce di Michela e il titolo del brano era Lasciati raggiungere.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo insieme anche questa seconda ora dalle 14 alle 15 in compagnia di Antonella e vado a salutare Nazarena da Roccafranca che sta rientrando a casa. Un buon rientro Nazarena e un buon sabato e una domenica a te e alla tua famiglia. E andiamo avanti invece con le dediche e le richieste che stanno arrivando al 345 4845 663 oppure telefonicamente allo 0423 736680 o 81 finale, numero che è stato composto anche dall'amico Francesco che chiede una canzone di Giusy Mercury. Ci andiamo ad ascoltare, le sentiamo già in sottofondo, Se fossi amore. Buon pomeriggio Francesco.

Marianna Lanteri con Io ti penso, canzone richiesta da Maria di Marghera. Un buon pomeriggio, cara Maria, e a presto. E invece adesso vado a leggervi questo messaggino. Buongiorno carissimi amici, chiedete cosa sto facendo. Sto cernitando ciliegie. Ma sono più quelle che mangi o quelle che lavori? Perché qua sai com'è, una tira l'altra. Per favore ci fate ascoltare la canzone Perfect Symphony di Luca Vettoretto. Grazie mille della mamma Daniela e zia Mariangela. Ragazze, un buon lavoro a voi. Mi raccomando, una tira l'altra, quindi attenzione che ne mangiate meno rispetto a quelle che lavorate. Andiamo ad ascoltarci Luca Vettoretto con Perfect Symphony.

Veronica Cuneo con Senza te, canzone che è stata richiesta da Graziella di Conegliano. Ciao Graziella, un buon pomeriggio anche a te. E adesso invece andiamo avanti con un valzer che ci è stato richiesto da Diego di Vicenza. Ci ascoltiamo Stefano Frigerio con Non mi lasciare. Buon pomeriggio anche a te Diego.

0: L'orchestra di Robertino con questa mazzurca dal titolo Leda, canzone che è stata richiesta da Gianni di Udine, che dice: io sono in poltrona ad ascoltare Radio Sorriso. Un buon pomeriggio, caro Gianni, a te e una coccola ovviamente a Fru Fru. Buon pomeriggio ragazzi, noi ci lasciamo per una piccola pausa pubblicitaria e ci troviamo fra pochissimo con tanta buona musica.
1: State ascoltando Un pensiero per voi. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sorriso!
6: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era il ballo del sergente Alex Soffit. Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane
2: che mai.
1: Proseguiamo con le dediche che arrivano al 345 4845 663 oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E vado a leggervi questo messaggino. Io sto stirando ed ascoltandovi da Zurigo. Grazie della bellissima compagnia da sempre. Claudia da Zurigo, se possibile poter ascoltare Colomba Bianca. Grazie, un saluto a tutti, Claudia. A breve andremo ad ascoltare Colomba Bianca, Piero Montanaro, ma prima invece andiamo ad accontentare Aldo Di Squero che chiede Pare Fio e il Canfin con Marilisa Maniero. Buon pomeriggio a voi, ragazzi!

Piero Montanaro con Colomba Bianca, canzone richiesta dall'amica Claudia di Zurigo. Buon lavoro, buono stiro a te. E adesso andiamo avanti invece da Zurigo, torniamo giù in Laguna, andiamo a Tessera da Gabri, che chiede una canzone di Giorgio Chiappin, Orchestra del Cuore. Le unghie rosse, la voce è quella di Davide. Gabri, un abbraccio a te e un buon fine settimana.

La mazurka popolare Raul Casadei, canzone che è stata richiesta da Jordi di Tarcento per la compagna Asia. Un abbraccio ragazzi a voi, un buon pomeriggio. E adesso andiamo invece a salutare un'amica che mi ha fatto un'invidia tremenda, ma in senso buono, perché mi ha mandato la foto di un materassino con una bellissima collina dietro, proprio al sole, un cielo azzurro stupendo, e mi scrive: sole caldo, abbronzatura, ventilato, che quindi stai ancora meglio, e radio sorriso, e vai, viva la vita. Un saluto a tutti voi, Nadia da Valdagno, un brano a scelta vostra. Nadia, hai cuore aperto, invidia pura, ma invidia di quella buona. Fra poco però anch'io sarò al sole. Dai, gli ultimi minuti insieme, poi vi lascio con Patrick, e per te ho scelto un valzer, Paolo Bertoli con Sole di Maggio.

0: celtica Alessandro Trevigno e abbiamo concluso ballando una bella tarantella. Buongiorno Patrick.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno amici.
0: Lui è entrato ballando mentre io stavo già ballando, quindi ci siamo messi a ballare,
1: abbiamo fatto un po' di festa oggi.
0: Tutto
1: ciao
0: bene?
1: A tutti, bene, te come stai?
0: Bene, grazie.
1: Bene.
0: Vedrai che sono scatenatini.
1: Perfetto, io sono qua apposta.
0: E poi abbiamo anche chi ci manda queste foto qua che prende il sole direttamente
1: Mamma
0: a casa.
1: Mamma mia, che bello.
0: Ah, ma adesso io ti saluto, vado anch'io a prendere il sole, mi ha fatto venire voglia.
1: Ti vedrò abbronzata lunedì allora.
0: Anche domani.
1: Anche domani?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ragazzi, un buon pomeriggio, vi lascio nelle mani di Patrick, poi arriva Luca, noi ci sentiamo sulle solite frequenze della radio più giovane che mai direttamente mercoledì sera. Buon fine settimana!
2: State ascoltando Un pensiero per voi.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
10: Sono le 15 e 3 minuti.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, un buon pomeriggio a tutti voi, un buon sabato 23 maggio. Io sono Patrick, in compagnia appunto del vostro Patrick, sarò qui a tenervi in compagnia fino alle ore 18, mi raccomando, io aspetto sempre numerosi vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre richieste al 345-48-45663, che è il nostro numero per mandare i vostri messaggini WhatsApp, anche qualche vocale, se volete, così lo mettiamo in onda, oppure telefonatemi allo 0423736680 o 736681. E andiamo subito con la musica, andiamo ad accontentare l'amica Miranda di Milano con una bella canzone di Matteo Bensi. E allora, per te, carissima Miranda, arrivano questi occhi neri che fanno innamorare. Matteo Bensi, per voi, per te, ma soprattutto un abbraccio a voi che ascoltate Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 18.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questa Mariposa, questo grande successo di Fiorella Mannoia, interpretato magistralmente dalla voce di Margherita all'orchestra di Matteo Tassi. Allora ragazzi, andiamo avanti con i saluti. Salutiamo l'amica Nadia di Treviso, che come sempre ogni giorno mi chiama anche solo per un salutino. Grazie Nadia, io contraccambio veramente i tuoi saluti e ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Saluto anche l'amico Roberto di Strana, che ci ha chiamato allo 0423736680 per richiederci la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Arriva per voi Ruggero Scandiuzzi, ma soprattutto per l'amico Roberto di Strana questo 6 speciale. Per voi Ruggero Scandiuzzi su Radio Sorriso.

Ascoltati anche soltanto te, Selena Valle, su Radio Sorriso, la vostra radio preferita, la vostra radio più giovane che mai. Oggi sabato 23 maggio, sono le 15:25. Ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Intanto l'amica Marilena di Oriago mi ha telefonato e mi ha detto: Patrick, per cortesia, posso ascoltare una canzone di Gianni Dego, Stai con me? Allora io ti accontento molto volentieri, però di fatto il tuo maritino Adelio mi ha mandato anche una foto su WhatsApp e mi dice: Patrick, sono Adelio, guarda che vita da una babba che fa la Marilena. Vedo, è lì distesa sotto il portico che prende un po' di aria fresca. E allora, Marilena, per te e l'amico Adelio di Oriago, dedichiamo la prossima canzone, questo bel valzer con Gianni Dego, Stai con me.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 1, 2, 3,
7: perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
8: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte.
10: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Sorriso.
14: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
15: 48 45 663
14: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
17: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
18: A Rettore Cadone. Già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
17: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
18: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
17: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
19: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ascoltato Quando nasce un amore, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 18 a tenervi compagnia con le vostre dediche, le vostre richieste al 345-48-45-663 via messaggino WhatsApp oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Insomma, questi sono i numeri per la linea diretta per parlare insieme a me o per mandare il messaggino, mi raccomando, della vostra orchestra preferita. E salutiamo in particolar modo l'amico Matteo di Rasa di Lindinara, che deve fare gli auguri alla sua vicina di casa che oggi compie ben 44 anni. E allora Francesca, tanti tanti cari auguri di buon compleanno da parte di Matteo, da parte di tutti gli amici che sono lì con te a festeggiare in questo momento. E quindi noi ti regaliamo questa bella canzone che Matteo ci ha richiesto tutta per te. Ci aggiungiamo ulteriormente anche agli auguri di buon compleanno regalandoti un anno in più con la voce di Ornella Nicolini qui su Radio Sorriso. Ascoltiamo questa bella Begin che insomma inneggia all'anno in più. E allora tanti tanti tanti cari auguri, buon compleanno Francesca.

che atmosfera magica con questo tango, amico tango, Atos Bassissi e Irene Vioni qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Questo bellissimo tango l'ha richiesto l'amica Giovanna Di Noale. Ciao Giovanna, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per aver fatto la tua richiesta telefonandomi allo 0423 736 680. Ricordo che c'è anche un'altra linea allo 0423 736 681, mi raccomando, queste sono le due linee per parlare in diretta con me, anche solo per un saluto, quindi io sono qui ad aspettare le vostre telefonate fino alle ore 18 e poi entrerà in voga il nostro amico Luca qui a tenervi compagnia con il cocktail di sera dalle 18 alle 20. E vi ricordo anche per il WhatsApp è il 345 48 45 663 dove potete mandare le vostre richieste con il vostro messaggino, mi raccomando, anche vocale se volete, così noi possiamo anche metterlo in onda prima della vostra richiesta. E allora andiamo subito a salutare l'amica Giovanna Di Noale, l'ho salutata adesso con amico tango, grazie Giovanna. Salutiamo l'amico che ci ha mandato un messaggino, Riccardo di Campodarsego in provincia di Padova. Ciao Riccardo, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, e dice: ciao Patrick, un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso, a voi speaker, vorrei ascoltare una canzone di Rossella Ferrari e i Casanova. Allora carissimo Riccardo, io per te ho scelto questa bellissima canzone, uno dei più grandi successi di Rossella Ferrari, dal titolo Mediterraneo. Lo andiamo ad ascoltare tra pochissimo e poi accontenteremo anche l'amica Viviana di Trieste. Ciao Viviana, un abbraccio a te e a tutti gli amici che ascoltano dalla provincia di Trieste e dintorni, insomma un grande grazie per la tua richiesta, che poi lei voleva ascoltare Fiumi di Rose Rosse di Lorenzo Pilate. Allora carissimi amici di Radio Sorriso, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, mettete mi piace, mettete segui e poi verrete insomma tenuti, sarete informati su tutte le novità che riguardano appunto Radio Sorriso, la vostra radio del cuore. Un saluto lo mandiamo anche agli coniugi Martini di Galliera Veneta, ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, grazie che state ascoltando Radio Sorriso, sempre assidui, sempre al lavoro, mi raccomando, un abbraccio grande, mi raccomando, sempre Radio Sorriso è la radio più giovane che mai. Allora come detto poc'anzi, andiamo ad ascoltare questo bel Mediterraneo con Rossella Ferrari e Casanova per l'amico Riccardo di Campodarsego, e poi Viviana di Trieste, arriva il tuo Fiumi di Rose Rosse con Lorenzo Pilat. Intanto si parte così.

0: Avete ascoltato un pensiero per voi.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 16:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
12: Ali, migliora la vita.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Sorriso.
7: È il momento di Sotto i riflettori.
19: Edizioni Mama Music presentano il brano

Siamo anche le edizioni Mama Music con il format Voglio tornare negli anni 90, appunto questa bella canzone Noi siamo gli anni 90 che ci riporta un po' indietro nel tempo ascoltando e ricordando i bei ricordi che abbiamo passato appunto in quegli anni. E adesso andiamo sempre avanti con la nostra diretta fino alle ore 18 in compagnia di Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito ad ascoltare una bella canzone che ci ha richiesto l'amica Lucia di Zimella in provincia di Verona. E dice: vorrei dedicare la canzone La danza del sole alla mia compagna, la mia compagnia del sabato sera. E allora grazie sorrisini, buona serata da Lucia di Zimella. Carissima Lucia, e allora per te arriva La danza del sole e poi accontenteremo Milena e il papà Luigi che ha 94 anni che richiedono Eravamo in 19. Però intanto ascoltiamo La danza del sole. Per voi Giampiero Vincenzi su Radio Sorriso, radio più giovane che mai. We'll be right back.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo sabato 23 maggio, un sabato veramente veramente caldo, perché fuori, oh ragazzi, ci sono quasi, anzi non quasi, ci sono 30 gradi, quindi è un bel sabato caldo. Io saluto veramente di cuore tutti quelli che ci stanno ascoltando in auto, magari stanno raggiungendo qualche località di mare, stanno facendo qualche gita fuori porta, insomma un abbraccio anche a voi che ascoltate Radio Sorriso tramite la vostra radio dell'automobile. E allora andiamo a salutare subito l'amica Solidea di Rodeano Alto, l'amica Solidea che insieme alla Dina sono veramente una bella coppia, ciao ragazze, un bacio grande. Solidea, scusami per ieri, ma oggi veramente ti accontento molto volentieri, perché so che a te piace questa bellissima polca, e allora te la dedico con tutto il cuore, allegrissima, Dante Effetto Musica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Graziano Cianni qui su Radio Sorriso, l'amore ti cambia. Vi ricordo oggi sabato 23 maggio in compagnia di Patrick fino alle 18 qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta della vostra orchestra preferita, oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. E andiamo avanti, adesso accontentiamo l'amico Mario di Marghera che ci ha richiesto In the Mood, questo Boogie Woogie. Allora, pronti che si parte? A ritmo, ragazzi, su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: ascoltami, se ci dai una mano puoi sentirti italiano.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 18 qui per le vostre dediche richieste. Andiamo ad accontentare subito l'amica Giovanna di Noale, scusate, di Campodarsego. Ciao Giovanna, un abbraccio grande anche a te e a tutti gli amici di Campodarsego che sono all'ascolto di Radio Sorriso, e ci ha richiesto una canzone di Daniela Nespolo. Abbiamo selezionato questa Condannata ad amarti, questo bel moderato da ascoltare ma soprattutto da ballare. Per voi su Radio Sorriso, Daniela Nespolo, Condannata ad amarti, per Giovanna di Campodarsego.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questi bei grandi successi di Mango interpretati da Andrea e i Souvenir, Bella d'estate e La rondine. E adesso andiamo avanti, ragazzi, perché voglio farvi ascoltare questo bel mix, un collage, diciamo, di belle canzoni suonate esclusivamente solo dalla fisarmonica di Barbara Lucchi e Massimo Venturi. E allora li ascoltiamo molto volentieri e poi andremo ad accontentare l'amica che ci ha appena telefonato, l'amica Nina di Ragogna, con Alvio ed Elena, con un bel cia-cia-cia dal titolo Testarda io. Intanto ascoltiamo questo bel mix di brani con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, questa bella fisarmonica tutta per voi.

0: così abbiamo accontentato anche l'amica Nina di Ragogna, che ha richiesto appunto Alvio ed Elena con Testarda Io, questo grandissimo successo di Iva Zanicchi. E allora ragazzi, andiamo avanti sempre con le belle canzoni qui su Radio Sorriso, perché le belle canzoni non mancano mai. E allora andiamo ad accontentare l'amico Giovanni. Giovanni, ti dedico questa bella canzone che mi ha richiesto, una canzone di Renzo Biondi. Allora io ti dedico con tutto il cuore questa Due Vite, e poi accontenteremo l'amico Luciano che ci ha richiesto: per favore mi fate sentire una mazurka, e io ho selezionato una bella mazurka di Fiorenzo Tassinari. Intanto vi ricordo anche il nostro sito, il nostro Facebook, dove potete mettere mi piace, seguire la pagina e resterete aggiornati su tutti gli eventi di Radio Sorriso. Ricordo inoltre anche i numeri 345 48 45 663 via WhatsApp con la vostra dedica, oppure telefonandomi come hanno fatto i nostri amici allo 04 23 73 6680 o 73 6681. E adesso andiamo ad ascoltarci la voce di Renzo Biondi per voi con questa Due Vite.
1: Siamo soli e svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. In

a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 17:01.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

E la tormenta non esiste più, come canta Michele Rodella qui su Radio Sorriso. La tormenta non esiste più perché fuori c'è un sole pazzesco. È una bellissima giornata di sole, una bellissima giornata di caldo. Stiamo arrivando nei pressi dell'estate, insomma, speriamo bene che ci porti tanto bel tempo, tanto bel sole, in modo da abbronzarci, ecco. E allora, ragazzi, andiamo sempre avanti con le belle canzoni qui su Radio Sorriso. Ho selezionato questa bellissima canzone, per me molto speciale, Ketty e l'Orchestra Piva vi propongono questa Montanara. Allora le ascoltiamo insieme su Radio Sorriso oggi sabato 23 maggio 17:05 in compagnia di Patrick per un'altra ora, mi raccomando.

Torniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la voce del Burian, con Marco Porro qui con la sua fisarmonica. E allora ragazzi, andiamo a salutare anche l'amico Giuseppe. Ciao Giuseppe di Rovigo, un abbraccio grande anche a te e a tutti gli amici di Rovigo e provincia che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amico che ci ha mandato un bel messaggio, un amico che ci ascolta da Assisi in Umbria. Ciao Adelio, un abbraccio anche a te. E lui ci richiede una bella canzone di Castellina Pasi dal titolo Viaggio nel deserto con la voce di Pamela. Allora, caro Adelio, per te arriva questa Viaggio nel deserto, questa bella cumbia, e poi accontenteremo l'amico Jordi di Cassacco in provincia di Udine con Folk Popovic Alza la gamba Marzia. E allora pronti intanto ragazzi, si parte così con Viaggio nel deserto, la voce di Pamela, l'orchestra di Castellina Pasi con Patrick fino alle 18.

Allora, caro Jordi di Cassacco in provincia di Udine, io il mio compito l'ho fatto, ti ho selezionato appunto una bella canzone di folk Popovic, Alza la gamba Marzia. Allora, ragazzi, è perché l'amico Jordi ha detto che l'altro giorno, quando mi ha chiamato e ho inserito una canzone di Popovic, la sua amata gli ha preparato una bella torta. E allora speriamo che anche questa volta vada a buon fine questo, insomma, questa piccola dedica. Mi raccomando, gustala anche da parte nostra, chissà sia veramente buona e accompagnata ovviamente dal buon vino che avete in Friuli. E adesso andiamo sempre avanti con la musica qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto vi ricordo anche i numeri di telefono per interagire insieme a me in questi pochi minuti che ci restano, che ci separano dalle 18, perché poi entrerà in gioco il nostro Luca. E vi ricordo 345 48 45 663 per via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. Sento solo il presente invece, canta Maura con Isabia. E allora ascoltiamo questa bellissima canzone e la balliamo tutti insieme su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, oggi sabato 23 maggio, in compagnia del vostro Patrick. Mi raccomando, balliamola e ascoltiamola.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

su Radio Sorriso, ritorniamo in diretta con abbiamo ascoltato il tango bolero con la vera Romagna Folk, ce l'ha richiesto l'amica Anna di Verona che andiamo a salutare. Ciao Anna, un abbraccio e un bacio anche a te che sei all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che va, in compagnia del vostro Patrick per un'altra manciata di minuti qui su Radio Sorriso. E andiamo a salutare, scusami Maria di Maser, ma mi è sfuggito il tuo messaggio, è andato sotto agli altri, quindi non sono più riuscito a vederlo. Grazie comunque che mi hai scritto, così adesso facciamo questa bella dedica che mi ha praticamente l'amica Maria mi ha scritto: ciao Patrick, mi sembra di riconoscerti dalla voce, grazie veramente di cuore, e vorrei ascoltare una canzone che canto io. E allora, carissima Maria di Maser, io ti dedico questa Teneramente, un grande successo di Jeppy & Jeppy degli anni 80, e lo canto io con umiltà, insomma, qui su Radio Sorriso, ascoltatela, e poi accontenteremo l'amico Max di Pordenone che dedica alla zia Natalina Oye Como Va, un bel cia-cia-cia dell'orchestra borghese. Intanto ci ascoltiamo questo Teneramente con la mia voce, la voce di Patrick, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ragazzi, mi raccomando, sempre sintonizzati, perché noi cerchiamo di portare tutta l'allegria del mondo nelle vostre case, nelle vostre auto, ma in tutta la vostra vita.

0: Dedicate un po' di cia cia cia. Oie, come va? Borghesi per voi, dedicatissima all'amica, alla signora, eccola qua Natalina. Ciao Natalina, un bacione grande, grande, grande. Te lo manda anche il tuo nipote Max. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare subito l'amico Giacomo, anzi scusate, l'amico Alfonso di Lonigo che ci ha chiamato adesso e dice: posso ascoltare un bel valzer di Castellina Pasi, Don Camillo? E allora carissimo amico Alfonso, te lo dedico con tutto il cuore e poi salutiamo anche l'amico Giacomo di Cavallino Treporti e tutto il gruppo di ballo Occiolanca. Ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti voi e salutiamo anche l'amica Iole di Santa Cristina di Quinto di Treviso e tutta la bella famiglia. Pronti che si parte con il tango Castellina Pasi, Don Camillo.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

Allora, cari amici di Radio Sorriso, siamo giunti ormai al termine di queste tre ore passate insieme. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani, sarò qui a tenervi compagnia dalle 14 alle 17 di domenica 24 maggio. Mi raccomando, domani tutti sintonizzati, ma soprattutto sintonizzati sin dal mattino, mi raccomando, perché anche i miei colleghi speaker aspettano sempre le vostre dediche e le vostre richieste, come avete fatto oggi qui con me. E allora, ragazzi, io vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, e mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. E adesso, ragazzi, mi raccomando, restate sempre sintonizzati su Radio Sorriso, perché dalle 18 alle 20 arriva il cocktail di sera insieme a Luca, Non mancate, restate sempre numerosi. E io vi saluto con questa bellissima canzone. Arrivano i Rodigini per voi, questa bella canzone dal titolo Lettera 22, Non lasciarmi qui. Allora, le voci dei Rodigini per concludere queste tre ore in mia compagnia, in compagnia di Patrick, in questo sabato 23 maggio. Un abbraccio a tutti voi, buona serata e buon sabato. Ciao!

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Bye.
6: Sorriso.
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli.
14: No, no,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: ISO!
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 220 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
23: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
24: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
23: Ma non ho nemmeno l'acqua.
24: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte Cystiset Forte!
24: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sorriso!
3: È il momento di cocktail di sera.
27: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Graziano Cianni con Romantico. Naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ben ritrovati sorrisini, buonasera alle 18:09 di questo sabato 23 maggio 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Che bello essere qui appunto a tenervi ma anche a tenerci compagnia. Perché no? Perché no? Mi auguro che stiate trascorrendo una bellissima giornata, le temperature ormai sono estive, è arrivato il caldo, è proprio scoppiato, bene, bene così. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, fatelo pure con molto molto piacere allo 0423 736680 o 736681 per raccontarmi come state trascorrendo questo sabato pomeriggio, ormai inizio di serata, per le vostre richieste musicali e naturalmente anche per qualche anniversario, compleanno, beh, insomma, tutto quello che c'è, telefonate e fatevi sentire. Visto le temperature, beh, insomma, vien voglia un po' di un bel latino, no? Un po' di caldo, pensare già al mare, beh, molti sono già andati oggi al mare, quindi dai, balliamoci una bella tropicana. Rosy Guglielmi, sempre qui su Radio Sorriso.

Una fata sulla luna, questo bel moderato Ilaria Cenciarini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Flora di Brescia che aveva lasciato i salutini a Patrick, ecco, sono arrivati. Ciao Flora, un abbraccio grande anche da parte mia. Saluto Donatella di Buia che mi scrive un bacione grande grande da Buia. Barbara e Donatella, un saluto a Solidea e a tutte le amiche in ascolto. E io ricambio i saluti carissimi e porto i vostri saluti a tutte le amiche in ascolto, grazie mille davvero. Saluto anche Nazarena di Roccafranca insieme ad Elisabeth e Giulia, che loro sono a fare una corsa, la corsa del fiocchetto lilla. Sono splendide, bellissime, naturalmente non può mancare l'ascolto di Radio Sorriso, ma vedo anche un bel adesivo di Radio Sorriso. Molto molto bene, brave care, buona corsa e mi raccomando, fate le brave, mi raccomando. Ciao, un abbraccio forte forte forte. Continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, e adesso è il momento di una bella polca. Peperina, Marco Strivioli, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E abbiamo ascoltato questa bella begin, Mauro Levrini con È l'amore che vince, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Miriam di Pordenone che mi scrive: ciao Luca, sono in chiamata con un mio amico e mi sto rilassando, un abbraccio a te e a tutti i sorrisini. E naturalmente di sottofondo c'è Radio Sorriso sempre accesa. Brava brava Miriam, un abbraccio forte forte forte. Saluto poi anche la Rosa di Tolmezzo, eccola, ciao Rosa, che bello che bello che bello rileggerti, sono felicissima di sentire la tua voce anche a Tolmezzo, è caldo e ti voglio un gran bene, bacioni bacioni bacioni, buona serata, buona domenica dalla tua amicona Rosa di Tumiech. Ciao Rosa, ti abbraccio forte anch'io e grazie per il bel messaggio che mi hai mandato, davvero davvero davvero, a prestissimo. Andiamo avanti con una bella mazurka, continuiamo con la musica delle grandi orchestre italiane, ma vi ricordo anche i contatti telefonici per raggiungermi: 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Mazzurca, Armando Savini con Romualda.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.
4: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Alvio ed Elena con Signore delle Cime, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:37 minuti. E sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca con cocktail di sera fino alle ore 20. Vado a salutare gli amici Milena e Luigi, che mi hanno richiesto appunto questo brano, Signore delle Cime. Mi mandano anche una bella foto, erano lì che aspettavano di ascoltare questo brano. Vi abbraccio forte, carissimi, grazie mille e una buona serata. Continuiamo adesso, alziamo un po' il ritmo, un bel ballo di gruppo, quindi sorrisini pronti, io adesso sono qua pronto che mi metto subito a ballare. Paolo Bagnasco con Gerusalemme, sempre qui su Radio Sorriso.

Mia Rondine, Pietro Galassi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Fernanda da Sant'Anna Morosina che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio carissima Fernanda, è stato un piacere sentirti e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Saluto anche Gabri di Vallà che mi ha telefonato per un salutino veloce perché era impegnata con i preparativi per la festa di compleanno del nipote, ma lei va lì a preparare.

Michele Ranieri con Ballo con te, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Salut Top Speaker Luca, ti sto ascoltando dalla spiaggia, mi potresti far ascoltare una canzone del grande Matteo Tarantino, Mare, Mare Blu. Un bacione da Menton Costa Azzurra da Teresa, e Teresa desidera dedicare questo brano a Luisella di Arma di Taggia, e con molto molto piacere noi dedichiamo a Luisella di Arma di Taggia Mare Mare Blu, Matteo Tarantino, questa bella begin che parte subito. A te cara Teresa, un grande saluto e una buona serata.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farma Chiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova, e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: Chiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736 680.
7: Sono le 19 e 0 minuti.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La danza del fuoco, Alex ODJ, il nostro direttore, ha aperto questa seconda oretta insieme in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. Sorrisini, fatevi sentire al 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete piacere di telefonare, beh, fatelo, fatelo pure con molto molto piacere allo 0423-736680 o 736681. Io sono qui per voi per modificare il palinsesto di Radio Sorriso con le vostre richieste musicali. Adesso è il momento di una bella cumbia, Sonia Davis con Giorni Speciali.

E abbiamo ascoltato la Egon, la vaporiera, con sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Norma di Noale, che mi ha telefonato per un salutino veloce, come sempre. Lei è sempre informissima, sta sentendo un po' il caldo, ma non si arrende, non si abbatte. Brava Norma, un abbraccio e una buona serata. Saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona, che anche lei un po' si stava lamentando per il caldo, anche se a lei piace prendere la tintarella, però ha detto: se il sole va bene, però un po' più fresco, ma siamo solo all'inizio, cara Fiorella, siamo solo all'inizio, quindi mi sa che c'è da abituarsi. Vado a salutare l'amica Paola di Noventa di Piave, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. È un bel terzinato e lo dedica al marito Gianni. A mezzanotte in punto, Veronica Cuneo, Matteo Bensi e Marco Zeta, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Paola e ciao Gianni.

Una bella mazurka, Claudio Nanni con La Cometa, sempre qui su Radio Sorriso. E continuiamo con una bella kizomba. È il momento di Sonia De Castelli, che saluto, che ho incontrato alla Dunata degli Alpini qualche domenica fa. È stato un piacere rincontrarla e noi la ascoltiamo con Ti chiedo scusa.

Alida Ferrarese, un sorriso dentro al pianto, sempre qui su Radio Sorriso, e noi andiamo a salutare chi ce l'ha richiesta. Maurizio da Vicenza aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi scrive: buonasera insostituibili, e grazie mille davvero, delle belle parole. Saluto anche Mauro da Rovigo, che sta rientrando da una gita fuori porta. Naturalmente saluto anche Elisa e vi abbraccio forte e buona serata danzante. Saluto anche Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare, che mi salutano e mi richiedono un brano. Poi vi accontento, carissimi, poi vi accontento subito dopo la pubblicità. Vi abbraccio forte e vi auguro una buonissima serata. Grazie mille. E noi appunto ci lasciamo con Sceriffo Giuseppe Spinelli e ci risentiamo poi tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme. Adesso un bel foxtrot.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sorriso.
7: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736 680 di Radio Sorriso.
8: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Hai delle offerte imperdibili! Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia!

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con il brano del mese. Stefania e Valentina, orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, naturalmente sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a tenervi compagnia la voce di Luca fino alle ore 20, ormai manca davvero proprio poco. Risaluto Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare che mi hanno richiesto un bel terzinato, Daniela Cavanna con Bastava Poco. Ciao cari!

La Millennio Band con Yolanda, e vado a salutare l'amica Grazia di Verona che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio, Grazia, una buonissima serata. Vado a salutare Gabriella di Cividale, che sono riuscito ad accontentare con 10 anni fa, interpretata però dall'orchestra Sorriso, questa bella Begin. Io ti saluto cara Gabriella, siamo riusciti a trovare il brano, ecco, e ti auguro una buona serata. Salutami il bel Friuli, mi raccomando, e il brano è tutto per te.

Martin Pescatore, Officina del Battagliero, questo bel valzer sempre qui su Radio Sorriso. Ebbene sì, sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Queste due orette sono piacevolmente volate in mia e vostra compagnia. È stato un piacere essere qui con voi ad ascoltare la bella musica delle grandi orchestre italiane. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle ore 18, naturalmente con cocktail di sera. Vi lascio in compagnia di Elisa con Zona Cinema, che vi racconterà qualcosa di bello in merito a il film della settimana che ha trattato. E niente, io vi auguro una buona serata, mi raccomando, fate i bravi ma non troppo, una buona cena, passate un buon weekend e ci risentiamo lunedì. Ciao ciao.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 20 e 0 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale ha preso ormai pieno possesso dell'Europa centro-occidentale e determinerà nelle prossime ore tempo stabile su tutto il nord Italia, pochissimi gli annuvolamenti al più relegati al pomeriggio sulle vette più alte dei rilievi alpini e delle Dolomiti. Le temperature aumentano con valori massimi che già toccano e localmente superano i 30 gradi in pianura padana quest'oggi, valori un po' più bassi sulle zone costiere specie adriatiche per la presenza delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. Anche domenica situazione simile, tanto sole e clima caldo tipicamente estivo su tutto il nord Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve.
12: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Rossella Ferrari e Casanova con 10 rose su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera insieme a me Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Stiamo parlando anche questa settimana, in questo fine settimana, di un film bellissimo, un film che ci porta nel mondo del fantasy, del mistero, ed è Alice in Wonderland, uscito nel 2010, diretto da Tim Burton, una rivisitazione fantasy del racconto di Lewis Carroll. Non so, magari qualcuno di voi l'ha letto, un racconto per bambini e non solo, un grande classico della letteratura, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie. Il film segue questa ragazza Alice che ha 18 anni, è un'adolescente, ritorna in questo sottomondo, quindi nel Paese delle Meraviglie, e scopre di essere destinata a compiere una missione importante, una missione contro la Regina Rossa. Tim Burton reinterpreta questa storia in maniera personale, originale, in chiave un pochino più dark, più visionaria, vuole dare qualcosa in più nel suo stile, quindi mescola degli elementi un po' gotici a quelli un po' fantastici. Una curiosità è che il film non è un adattamento diretto del libro, è una sorta di sequel immaginario, cioè quello che viene dopo. Alice si è dimenticata di essere andata lì da bambina, Alice è ormai una ragazza più adulta e riscopre questo mondo, e lo fa per crescere, per diventare un'adulta a tutti gli effetti. Oggi parliamo della colonna sonora, parliamo dei riconoscimenti come sempre, e se volete intervenire 345 48 45 663. Roberto Madonia adesso con un bel valzer, addio amore.

Simona 40, solo voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Alice in Wonderland e parliamo della colonna sonora. Sapete che fa sempre il 50% del film, perché enfatizza quelle che sono le immagini, i dialoghi, e la colonna sonora è uno degli elementi più distintivi di questo film. Le musiche sono state ideate e composte da Danny Elfman, che è lo storico collaboratore di Tim Burton. Se vi ricordate, l'abbiamo incontrato per esempio anche in Batman, uno dei vari capitoli, e ha costruito un accompagnamento sonoro fiabesco, però anche inquietante, un po' come il film, che è un fantasy con dei lati gotici, perfettamente coerente quindi con l'atmosfera di questo film. Molto particolare anche la presenza di alcune canzoni. Queste canzoni sono tra l'altro interpretate dallo stesso Danny Elfman, che dà la voce proprio ad alcuni personaggi. Mi vengono in mente Pinco Panco e Panco Pinco, per esempio, e questo contribuisce a rendere la colonna sonora ancora più teatrale, ancora più immersiva, quindi davvero molto molto interessante. Come è andato al botteghino questo film? Fra pochissimo rispondiamo a questo quesito. Prima però Mister Domenico con Forse.

Claudio Sopetti con Bianchina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Alice in Wonderland. Ultime battute per questa puntata: è un film che ha ottenuto un enorme successo commerciale, firmato da Tim Burton, con un cast pazzesco, con Johnny Depp che ha fatto questa interpretazione del cappellaio matto davvero molto molto bella. È diventato uno dei maggiori incassi del 2010 a livello mondiale, ha superato il box office ufficiale, quindi superato il miliardo, e quindi diciamo che la produzione è andata alla grande, ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, gli effetti visivi, i costumi, l'utilizzo quasi intensivo del green screen. Vi ho spiegato cos'è questo telo verde che viene messo, su cui poi viene costruito a computer tutto quanto lo scenario. Ha vinto anche 2 premi Oscar come miglior scenografia e migliori costumi, quindi davvero interessante. È un film che ha colpito nel segno. Bravo Tim Burton, bravi gli attori, bravo Johnny Depp, che è stato anche premiato come cappellaio matto d'eccellenza. E siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata raccontando tutte queste cose. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento, per chi volesse, domani dalle 12 alle 14 con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 21 e un minuto.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Sorriso. È il momento di Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrei.
1: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco.
1: Compagnia di Alex.

Emanuela Moretto con Dov'è l'amore apre il nostro appuntamento del lunedì di Sorriso, grandi firme, sorrisini, buonasera e ben ritrovati dal vostro Alex. Ovviamente non posso che iniziare con un grazie a tutti gli amici presenti ieri al pranzo di Radio Sorriso. Grazie, grazie veramente di cuore per essere stati con noi. Torniamo a noi, torniamo alle cover della musica italiana, Dov'è l'amore? In questo caso un brano dance pop di Cher, pubblicato nel 1999 come singolo dall'album Believe. La canzone mescola sonorità pop ed elettroniche tipiche della fine degli anni 90 e parla della ricerca dell'amore vero dopo delusioni sentimentali. Il titolo, in italiano e spagnolo, Dov'è l'amore? Richiama un'atmosfera latina e passionale, anche se il testo è principalmente in inglese. Il brano uscì nel periodo di enorme successo di Believe, l'album che rese celebre l'uso dell'autotune nella musica pop moderna. Dov'è l'amore ebbe un successone nelle classifiche europee e nei club dance. Proseguiamo con Barbara Donna di Cuore. Ascolteremo 5 giorni, un successo di Michele Zarrillo datato 1994. Il brano è una ballata romantica molto intensa che racconta il dolore e la nostalgia per una storia d'amore finita o lontana. Il protagonista vive 5 giorni di sofferenza, attesa, ricordi senza la persona amata. La canzone ebbe anche un grande successo, appunto, per Michele Zarrillo, è uno dei brani sicuramente più conosciuti del suo repertorio. Ascoltiamo con Barbara Donna di Cuori, sempre qui con Alex a Sorriso, grandi firme.

ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Katia Belli con Roma Bangkok, Sorriso, grandi firme, un altro bel successo che abbiamo ballato e cantato in tutte le salse, un brano di Giusy Ferreri con la partecipazione di Baby K, pubblicato nel 2015. La canzone ha sonorità pop ed estive e parla del desiderio di evasione, libertà e viaggio, usando il tragitto simbolico da Roma a Bangkok, per il rappresentare la voglia di allontanarsi dalla routine e vivere nuove emozioni. Fu uno dei tormentoni dell'estate del 2015 in Italia, ottenendo enorme successo radiofonico con milioni di ascolti. Ma insomma, infatti anche tante orchestre l'hanno poi riproposto in versione ballabile, baciata, cumbia e quant'altro. Proseguiamo con un successo internazionale proposto da Paolo Bertoli, I Want to Break Free, un successo dei Queen pubblicato nel 1984 nell'album The Works. La canzone parla del desiderio di libertà personale e della volontà di liberarsi da relazioni o situazioni oppressive. Il testo esprime indipendenza, bisogno di autenticità e cambiamento. Il brano divenne famosissimo anche per il videoclip ironico in cui i membri dei Queen appaiono travestiti da donne, con Freddie Mercury protagonista. È considerata una delle canzoni simbolo del gruppo degli anni Ottanta. Ascoltiamo con Paolo Bertoli, I Want to Break Free, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Troncario ha scritto Tamo sulla sabbia, un brano di Franco IV e Franco I pubblicato nel 1968. La canzone è una romantica ballata estiva che parla di un amore giovane e malinconico. L'immagine di scrivere Tamo sulla sabbia rappresenta un sentimento intenso ma fragile che può essere cancellato dal tempo e dalle onde del mare. Il brano ebbe grande successo in Italia negli anni 60 ed è rimasto un classico della musica leggera italiana. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo inizio settimana Sorriso Grandi Firme con Take Me Home Country Roads, un celebre brano country folk di John Denver pubblicato nel 71 nell'album Poems, Prayers and Promises. La canzone parla della nostalgia per la propria terra e del desiderio di tornare a casa, evocando paesaggi rurali e la vita semplice dello stato del West Virginia negli Stati Uniti. Diventa uno dei più grandi successi di John Denver e ancora oggi è considerato un classico della musica country americana. Ed è un successo riproposto veramente da tantissime orchestre, perché si presta veramente alla pista, sia al ballo di coppia ma anche al ballo country. Con questo io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento venerdì sera, sempre qui puntuali 20:30 con Alex Sorriso Grandi Firme, e poi come sempre andremo in replica il sabato dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e una buona serata a tutti voi. Ciao!

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: È permesso?
5: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, clic e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
22: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Sorriso.
0: Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In
2: compagnia di Alex.

Voce di Vito con O Soldato Innamorato, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana su Radio Sorriso, e così iniziamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì 22 maggio con voi Alex, a tenervi buona compagnia mezz'oretta con le cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con O Soldato Innamorato, una celebre canzone napoletana scritta da Agnello Califano, musicata da Enrico Cannio nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale. La canzone parla e racconta il dolore e la nostalgia di un soldato lontano dalla donna amata mentre combatte al fronte. Il protagonista soffre per la distanza, sogna di poter riabbracciare la sua amata e le promette un amore eterno. Il ritornello, Oi vita, oi vita mia, esprime un amore profondo e malinconico. Il brano unisce il tema della guerra con la sofferenza della lontananza, ma anche l'amore fedele e sincero. Noi proseguiamo e parliamo ancora d'amore, però andiamo al 2015 con il brano del volo Grande Amore, brano che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno e ha anche rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015. Grande Amore parla di un amore immenso, forte e passionale. Il protagonista descrive un sentimento così intenso da diventare quasi assoluto e indispensabile. Nel brano compaiono emozioni profonde, desiderio, sofferenza per la distanza e paura di perdere la persona amata. L'espressione grande amore indica quindi un amore totale, capace di superare difficoltà e dolore. L'ascoltiamo con Matteo Tarantino a Sorriso, grandi firme, arriva questo grande amore.

Luna bussò a Sorriso Grandi Firme, brano del 1979 dall'album Banda per te. La canzone racconta una notte piena di libertà, emozioni e voglia di vivere. La protagonista si lascia trasportare dalla musica, dal ballo e da un'atmosfera quasi magica simboleggiata dalla luna che bussa. La luna rappresenta il desiderio di cambiamento, la fantasia, la libertà e l'evasione dalla realtà quotidiana. Il ritmo reggae, molto innovativo per l'epoca nella musica italiana, rende il brano leggero ma anche ribelle. Il testo parla della ricerca di libertà personale e della voglia di seguire le proprie emozioni senza regole o senza paure. La canzone è diventata uno dei maggiori successi di Loredana Bertè ed è simbolo della musica italiana degli anni 70. Rallentiamo il ritmo con la voce di Rossella Ferrari e i Casanova. Ascolteremo il brano Vivimi, un successo di Laura Pausini dall'album Resta in ascolto del 2004. La canzone parla di un amore profondo e sincero, vissuto con fiducia totale verso l'altra persona. La protagonista invita chi ama a viverla completamente, senza paura e senza nascondere i sentimenti. Nel testo emergono dolcezza, bisogno di protezione, paura della solitudine, ma anche desiderio di essere amata davvero. Il tono è molto intimo ed emozionante. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione con Rossella Ferrari e i Casanova. Vivimi!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di

Galli a Sorriso, grandi film. Abbiamo ascoltato Piccola Katie, un brano dei Pooh del 1968. La canzone racconta la storia di Katie, una ragazza giovane e spensierata che decide di partire e lasciare la persona che la ama. Il protagonista prova tristezza e nostalgia perché vede finire un amore importante. Il tono del brano è malinconico ma delicato, tipico delle canzoni romantiche degli anni 60. Il testo parla della fine di un amore giovanile, del cambiamento e della crescita, ma anche delle difficoltà di accettare un addio. Piccola Katie è uno dei primi grandi successi dei Pooh e ha contribuito a renderli famosi nella musica italiana a tutt'oggi. Chiudiamo il nostro appuntamento in dolcezza con Patti Fabbri e Questi cieli immensi, un brano di Patti Pravo del 2016. La canzone è stata presentata al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto grande successo di pubblico e critica. Il testo parla di una relazione finita e dei ricordi che restano dopo la separazione. La protagonista ripensa a momenti vissuti con una persona amata tra nostalgia, dolore e desiderio di andare avanti. L'immagine dei cieli immensi rappresenta i pensieri profondi, la libertà, le emozioni infinite e lo spazio dei ricordi e dei sogni. La canzone affronta temi come la solitudine, la malinconia, il passare del tempo e la forza di continuare nonostante le ferite emotive. Cieli immensi è considerato uno dei brani più intensi della carriera recente di Patti Pravo. E noi l'ascoltiamo in questo bel appuntamento del venerdì sera con Alex, Sorriso, grandi firme. Ritorniamo lunedì, però vi ricordo che domani sera andranno in onda le repliche di lunedì e di questa sera. Un bacio, un saluto, un sorriso e a tutti voi questi cieli immensi. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 22 e 13 minuti.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sorriso!
0: Momento di Zona Cinema.

L'orchestra Castellina Pasi, non ce la faccio più, ma sì che ce la facciamo anche ad affrontare questa serata con me, Elisa, Zona Cinema, pronti, parliamo di Alice in Wonderland, film del 2010, diretto da Tim Burton, ispirato al romanzo omonimo Alice nel Paese delle Meraviglie in italiano, Alice in Wonderland, che è il titolo che è stato mantenuto. È un film che racconta la storia di Alice, Alice che è questa ragazza curiosa, coraggiosa, vive in un mondo pieno di regole, pieno di convenzioni, e durante una festa organizzata dalla sua famiglia Alice si sente confusa, si sente insoddisfatta della vita che gli altri hanno scelto per lei. Deve maturare, deve crescere. Quindi all'improvviso cosa succede? Appare questo coniglio bianco molto strano che corre velocemente. Lei decide di seguirlo perché è una persona curiosa, e inseguendolo cade in una profonda tana e si ritrova in un luogo fantastico, misterioso, un luogo che si chiama Paese delle Meraviglie, e quindi Wonderland. Qui incontra delle creature particolari, incredibili, paesaggi magici, personaggi eccentrici, situazioni altrettanto bizzarre. Ma cosa succede quando finisce nel Paese delle Meraviglie? Ve lo racconto fra poco.

Puccini con Cumbia Buena. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland, bellissimo film. Una volta arrivata nel Paese delle Meraviglie, Alice incontra molti personaggi particolari: il cappellaio matto interpretato da Johnny Depp, il bianconiglio, il brucalif e tantissimi altri. Tutti questi credono che lei sia una prescelta e che sia la prescelta destinata a salvare il regno dalla regina rossa, che è cattiva, vuole tagliare le teste, eccetera. Alice però non ricorda di essere già stata in quel luogo quando era una bambina. Inizialmente pensa che sia soltanto un sogno, quasi un incubo, anche se queste persone hanno le sembianze di gente che lei conosce. Nel frattempo c'è la regina rossa che governa con tanta crudeltà e ordina ai suoi soldati di catturare la ragazza. Alice vive tantissime avventure, quindi attraversa le foreste incantate, attraversa castelli, luoghi misteriosi, e durante il suo viaggio, oltre a conoscere e fare degli incontri piuttosto particolari, comprende pian piano di essere cambiata e di dover a un certo punto affrontare le proprie paure. Quindi si prepara ad affrontare le paure e affrontare anche la regina rossa. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Corrado Castellari con Come sei bella. Alice in Wonderland è il titolo del nostro film. Siamo arrivati al racconto di Alice che prende consapevolezza di se stessa e cosa succede? Decide di affrontare il drago della Regina Rossa, questo per portare pace nel Paese delle Meraviglie. Prima della battaglia riesce a trovare il coraggio dentro di sé, quindi capisce di poter fare delle cose che prima le sembravano impossibili e quindi con tanta determinazione combatte questo mostro, questo drago, riesce a sconfiggerlo davanti a tutti gli abitanti del regno e dopo la vittoria la regina bianca torna al potere, quindi non c'è più la regina rossa. Poi tutti gli amici, il cappellaio matto, Brucaliffo, il bianconiglio salutano Alice riconoscenti di quello che ha fatto per loro e lei ritorna nel mondo reale. Ritorna nel mondo reale ma ormai è diventata più matura, è diventata non più una bambina ma una ragazzina sicura di sé, una ragazzina più consapevole, quindi è cresciuta. Racconta la fase di maturazione di una bambina che arriva ad essere una donna adulta. Questo è il film Alice in Wonderland, questa è la trama. Nelle prossime puntate andremo un po' dietro le quinte, scopriremo gli effetti speciali, il cast, gli attori, insomma c'è stato un lavoro davvero molto molto interessante. Siamo arrivati alla fine, noi ci salutiamo con Rossano e Anna Benda, Il volo del Calabrone. Ciao a tutti!

0: state ascoltando Zona Cinema.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Aldo, sta arrivando l'estate.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Moderna, dinamica, casalinga. Manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Mary Rinaldi, Quanto Amore Mambo, apre la nostra puntata, la seconda puntata di Zona Cinema con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per raccontarci un sacco di cose che riguardano un film che è Alice in Wonderland, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie, nella versione uscita nel 2010, diretta da Tim Burton, che porta sul grande schermo una personale visione del racconto di Lewis Carroll, uno dei più famosi, uno dei più letti da bambini, ma anche no, direi, perché ci sono davvero dei significati altri. La protagonista non è più la bambina Alice, ma è una ragazza a 19 anni, ritorna nel sottomondo. Lei l'ha già visitato da piccola, quindi è un ritorno, una sorta di sequel, cioè quello che viene dopo. E qui incontra dei personaggi iconici, il cappellaio matto, interpretato da Johnny Depp, la regina rossa, è interpretata da Helena Bonham Carter, la regina bianca interpretata da Anne Hathaway, così vi do qualche nome anche di attore famoso che ha partecipato a questo film. Tim Burton ha spiegato in tantissime interviste che lui voleva dare alla storia una struttura emotiva più forte rispetto a quelle che sono state le versioni precedenti. Secondo lui le versioni precedenti mostravano un'Alice mentre passava semplicemente da un personaggio strano all'altro, invece c'è una crescita psicologica di questo personaggio, e lui voleva sottolineare anche con qualche un po' più di dark, come nel suo stile, proprio questo aspetto. La sceneggiatura fu affidata a Linda Wolverton, e dalla sceneggiatura partiremo per capire quali sono stati gli effetti speciali, come è stato realizzato questo film. Prima però Linda Biscaro con Venezia.

Lorenzo Tassinari con Sogno Romagnolo, stiamo parlando di Alice in Wonderland. La sceneggiatura è stata affidata, vi dicevo, a Linda Wolverton. L'autrice ha preso ispirazione chiaramente dai romanzi che sono stati scritti, i romanzi originali di Lewis Carroll, ma anche dall'immaginario classico Disney, e ne ha costruito una storia completamente diversa, nuova. Uno degli aspetti sicuramente più innovativi del film, a livello di produzione, a livello di realizzazione, è stato l'uso degli effetti speciali. Infatti si dice, anzi si mette per realizzare determinate scene, il famoso green screen. È un telo enorme verde dove poi a computer vanno a ricostruire gli scenari che poi noi vediamo al cinema. Però questo uso massiccio, perché circa il 90% delle scene è stato girato davanti a questi schermi verdi, significa che gli attori non hanno delle scenografie, non hanno degli appigli, quindi devono essere bravi, anzi bravissimi a recitare, ha dato i suoi frutti. Le dimensioni dei personaggi sono state continuamente modificate dal computer, per esempio la testa enorme della Regina Rossa o Alice che cambia statura più e più volte, tutte le creature fantastiche, tutto realizzato al computer. In più i costumi, che sono tutti belli, ricchi di dettagli, hanno vinto anche l'Oscar insieme alla scenografia. Perché? Perché un lavoro interessante, un lavoro che è stato sicuramente innovativo. Fra pochissimo parliamo di altri aspetti interessanti.

Roberto Scaglioni con Dolci Melodie. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland. Nonostante, diciamo, gran parte del mondo fantastico sia stato creato in maniera computerizzata, in maniera digitale, alcune scene chiaramente sono state girate dalla reale, alcune scene soprattutto della prima parte di questo film, quando è la prima e l'ultima, quando Alice si trova ancora nel mondo reale, non nel mondo delle meraviglie, e queste scene sono state girate in Inghilterra, soprattutto in Cornovaglia. La fotografia, le scenografie ricordano spesso una sorta di sogno inquieto, una sorta di sogno un po' particolare, perfettamente coerente tra l'altro con lo stile che ci presenta un regista come Tim Burton, che ha un po' di amore, basta vederlo, ha un po' di amore, giusto un pelino, per quello che riguarda la parte più oscura, più misteriosa, un po' più horror se vogliamo. Il significato del film ruota attorno proprio all'identità di Alice. Alice, che rifiuta queste regole rigide della società vittoriana, sceglie di seguire la propria strada e sceglie di fare un percorso totalmente unico che la porta a crescere. Diventa il viaggio nel sottomondo, il viaggio in questo mondo fantastico, diventa un po' una metafora della crescita, cioè l'affrontare le paure, l'accettare le diversità, il trovare il coraggio di diventare adulti. E questo succede anche nel film di Tim Burton. Abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco anche per questa puntata. La prossima parleremo, chiaramente tireremo le somme, parleremo della colonna sonora, dei premi, dei riconoscimenti, dell'accoglienza, insomma un sacco di altre cose. Quindi io chiudo qui e vi aspetto sabato, sempre a partire dalle ore 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Care amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Sono le 23 e 13 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Rossella Ferrari e Casanova con 10 rose su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera insieme a me Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Stiamo parlando anche questa settimana, in questo fine settimana, di un film bellissimo, un film che ci porta nel mondo del fantasy, del mistero, ed è Alice in Wonderland, uscito nel 2010, diretto da Tim Burton, una rivisitazione fantasy del racconto di Lewis Carroll. Non so, magari qualcuno di voi l'ha letto, un racconto per bambini e non solo, un grande classico della letteratura, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie. Il film segue questa ragazza Alice che ha 18 anni, è un'adolescente, ritorna in questo sottomondo, quindi nel Paese delle Meraviglie, e scopre di essere destinata a compiere una missione importante, una missione contro la Regina Rossa. Tim Burton reinterpreta questa storia in maniera personale, originale, in chiave un pochino più dark, più visionaria, vuole dare qualcosa in più nel suo stile, quindi mescola degli elementi un po' gotici a quelli un po' fantastici. Una curiosità è che il film non è un adattamento diretto del libro, è una sorta di sequel immaginario, cioè quello che viene dopo. Alice si è dimenticata di essere andata lì da bambina, Alice è ormai una ragazza più adulta e riscopre questo mondo, e lo fa per crescere, per diventare un'adulta a tutti gli effetti. Oggi parliamo della colonna sonora, parliamo dei riconoscimenti come sempre, e se volete intervenire 345 48 45 663. Roberto Madonia adesso con un bel valzer, addio amore.

90, solo voi su Radio Sorrisa, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Alice in Wonderland e parliamo della colonna sonora. Sapete che fa sempre il 50% del film, perché enfatizza quelle che sono le immagini, i dialoghi, e la colonna sonora è uno degli elementi più distintivi di questo film. Le musiche sono state ideate e composte da Danny Elfman, che è lo storico collaboratore di Tim Burton. Se vi ricordate, l'abbiamo incontrato per esempio anche in Batman, uno dei vari capitoli, e ha costruito un accompagnamento sonoro fiabesco però anche inquietante, un po' come il film, che è un fantasy con dei lati gotici, perfettamente coerente quindi con l'atmosfera di questo film. Molto particolare anche la presenza di alcune canzoni. Queste canzoni sono tra l'altro interpretate dallo stesso Danny Elfman, che dà la voce proprio ad alcuni personaggi. Mi vengono in mente Pinco Panco e Panco Pinco per esempio, e questo contribuisce a rendere la colonna sonora ancora più teatrale, ancora più immersiva, quindi è davvero molto molto interessante. Come è andato al botteghino questo film? Fra pochissimo rispondiamo a questo quesito, prima però Mister Domenico con Forse.

Claudio Sopetti con Bianchina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Alice in Wonderland. Ultime battute per questa puntata: è un film che ha ottenuto un enorme successo commerciale, firmato da Tim Burton, con un cast pazzesco, con Johnny Depp che ha fatto questa interpretazione del cappellaio matto davvero molto molto bella. È diventato uno dei maggiori incassi del 2010 a livello mondiale, ha superato il box office ufficiale, quindi superato il miliardo, e quindi diciamo che la produzione è andata alla grande, ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, gli effetti visivi, i costumi, l'utilizzo quasi intensivo del green screen. Vi ho spiegato cos'è questo telo verde che viene messo, su cui poi viene costruito a computer tutto quanto lo scenario. Ha vinto anche 2 premi Oscar come miglior scenografia e migliori costumi, quindi davvero interessante. È un film che ha colpito nel segno. Bravo Tim Burton, bravi gli attori, bravo Johnny Depp, che è stato anche premiato come cappellaio matto d'eccellenza. E siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata raccontando tutte queste cose. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento, per chi volesse, domani dalle 12 alle 14 con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. 1, 2, 3.
1: Perché
0: 4,
1: fermarsi?
0: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Caffè Orzo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: A Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte. In caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Ciclismo, la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: È mezzanotte e 6 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso!
0: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sorriso!
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.